Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 2018.
1: Esco o non esco, fuori è caldo ma normale ad agosto, non ci penso.

0: Sei in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita, arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena, qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita reazioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo? Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo, forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore, nella norma. Leone, questa è una giornata importante, lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni. Forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te. E siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale. Una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari, guardatevi attorno perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi. Ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino. Un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio. Cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi? O perché hai a che fare con una persona monotona? Oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana? Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione aumenta, la pazienza diminuisce, cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze, attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu, è un periodo in cui soprattutto dal punto di vista economico vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
3: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
2: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
5: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
4: HelloFly, say hello, not goodbye.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
14: Acquista biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Spot.
7: Nuova Sigil Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
10: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
11: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
10: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
11: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.
12: Lascia che sia, lascia.

0: ci troverà insieme.
1: Radio Latte e Miele. Stare con

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buongiorno da Radio Latte e Miele.
3: Good morning,
2: ce la cantiamo. Come ogni giorno di queste settimane estive da passare insieme, io vi chiedo scusa. È un'invasione sotto le vostre lenzuola. How are you? Come state? Come state? Oggi è venerdì 17, non fate gli scaramantici, per favore. Anche perché il nostro cornetto della felicità si chiama Radio Latte Miele. Non è rosso, ma giallo. Vi offro il primo disco. Ci sono i pinguini, sorry, scusa, lo sento.
4: E

Da quando sono diventati mainstream non ne sbagliano una. Io ho chiesto scusa prima di avervi svegliato con insistenza e loro lo scrivono, lo cantano in tutte le varie lingue. Buon venerdì 17, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. Passiamo queste tre orette insieme, parliamo del più e del meno, ma iniziamo come ogni giorno con il nostro giochino. Si chiama Emoji come stai, è facilissimo, prendi lo smartphone, prepara il numero 335-787-1910 e scegli l'emoticon che più ti rappresenta in questo momento. Uno sticker, un emoticon, una foto, fate voi, dai, ma minimo sforzo, massima resa. Come è andato il vostro sonno? Che umore avete? Magari siete già al lavoro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot.
6: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
7: Con Hello Fly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
8: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
8: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con Hello Fly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
7: Hello Fly, say hello, not goodbye.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Iniziamo così. Dolcezza, Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore. Serve in questo venerdì 17 luglio un po' d'amore. Amor proprio, quantomeno, ma soprattutto per gli altri. Buongiorno, buon venerdì, dai, da Radio Latte e Miele. È arrivato un weekend, anche se qui, almeno nella zona di Milano, si sta scatenando il putiferio da un punto di vista meteorologico. Era arrivata una notifica, un'allerta, e quindi è successo. Allora, noi facciamo il giochino, no? Ogni mattina, che si chiama Emoji come stai, mandando le emoticon, mi fate capire di che umore siete, come avete dormito. Ebbene sì, oggi è la giornata mondiale proprio delle emoji, World Emoji Day, una ricorrenza globale che è dedicata proprio a queste celebri faccine che ci mandiamo ogni mattina in questo mese di luglio. È nata nel 2014 e valorizza il ruolo proprio di queste piccole emoticon gialle, che ormai sono di tutti i colori, nella comunicazione quotidiana. Ne evidenzia innanzitutto la creatività, perché ogni anno ne escono di nuove, e poi ha la capacità, questa emoticon, di superare le barriere linguistiche. Se mandi un sorriso a qualcuno, che può essere norvegese, spagnolo, peruviano, lui ti capisce. Va oltre le lingue, ovviamente, no? La data richiama le emoji del calendario, che su molti dispositivi mostra proprio il 17 luglio. Le aziende tecnologiche, le utenti, le comunità online partecipano oggi con iniziative, aggiornamenti e discussioni sulle nuove icone approvate, perché, vi ripeto, ogni anno ce ne sono di nuove. Le emoji arricchiscono i messaggi, post, conversazioni, aggiungendo emozioni, sfumature, tono e soprattutto sono molto comode. Fatemi sapere come state proprio attraverso anche uno sticker, con gli adesivi simpatici. 335-787-1910, cosa posso augurarvi io se non buon vento?
2: È un po'

mio augurio per voi. Buon vento, ci sono Jovanotti ed Alfa in questo mattino insieme. Buon venerdì da tutti noi di Radio Latte e Miele. Qualcuno sta chiudendo il suo trolley e chi si è visto, no? Parte la vacanza per qualcun altro magari è finita. Non so, fatemi sapere, magari proprio attraverso le emoji. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in un bellissimo film. Ed ha ragione, fino a un certo punto però, perché ci sono delle parole che vengono sostituite dalle emoticon. Oggi è proprio la giornata mondiale delle emoticon, che ti permettono magari di mandare un messaggio a persone di tutto il mondo. Perché se io dovessi mandare un emoticon a una persona che vive in Sud America, lui mi capirebbe nonostante la lingua sia diversa. Tra le altre cose, l'intelligenza artificiale ci viene incontro in questo periodo, perché dentro i nuovi smartphone, immediatamente mentre lui parla in lingua spagnola, puoi avere la possibilità di essere tradotto in lingua italiana e quindi comunicare. Quindi chi si è laureato in lingue e niente, siete stati superati dalla tecnologia. A proposito di emoji, di emoticon, di sticker, c'è una storia molto bella che è quella della prima emoticon. Ne parliamo durante questa prima ora insieme di oggi, venerdì. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Un inno alla solitudine e alla connessione universale, ma anche una canzone senza tempo. Figli delle Stelle è la nostra prima tappa nel viaggio nel tempo. Dal 1977 c'è Alan Sorrenti su Radio Latte Miele.

Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è. Erano gli anni Ottanta e soprattutto in quel periodo lui rappresentava nelle sue canzoni una raffinatezza intima importante. In questo brano cerca di capire cos'è, no? Esplora attraverso il pianoforte l'amicizia che si confonde con l'amore, e a volte tutti noi siamo stati ingannati. Per quanto riguarda gli anni 90, ragazzi, arrivano loro. C'è un sodalizio che riguarda Max Pezzali e Repetto, che ha fatto man bassa. Se pensi agli anni 90, pensi a loro: Karaoke di Fiorello, Spice Girl, Beverly Hills e la loro Nord, Sud, Ovest, Est.

0: dal 93 North South West Est, gli 883, Max Pezzali e Repetto, che ballava, componeva una storia veramente bellissima, andata a scavare proprio grazie anche ad una serie TV che è andata in onda su Sky. Aspettiamo il seguito, sono curioso di sapere come andrà a finire. È ovviamente una battuta, Max Pezzali fa ancora concerti tutti sold out, meravigliosi. Oggi parliamo in cuor nostro di comunicazione. Comunicazione nuova, no? Una lingua trasmessa scritta, come per esempio nelle chat, le emoticon. Oggi è la giornata mondiale che celebra proprio le emoji, che nacquero in Giappone alla fine degli anni 90 per rendere più immediata la comunicazione sui telefoni cellulari. Il nome deriva da i, cioè immagine, e moji, che vuol dire carattere. Era un progettista giapponese che si chiama Kurita, realizzò nel 99 un set di 176 pittogrammi per il servizio iMod, che si ispirava ai manga, simboli meteorologici, segnali stradali e così via. Le prime emoji erano minuscole, appena 12x12 pixel, e comprendevano il sole, il cuore, l'amore, quello era un tormentone degli anni 90 di Valeria Rossi. C'erano le nuvole, l'ombrello, oppure semplici espressioni come un sorriso. Oggi sono migliaia e fanno parte proprio dello standard Unicode, usate quotidianamente da miliardi di persone. Alcuni studi però riconoscono un set precedente creato da J-Phone nel 1997, però non è stato mai depositato. Mandatemi la vostra preferita, dai, 335-787-1910, o quantomeno quell'emoji che in questo momento rappresenta il vostro umore.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

Ho una gioia infinita nell'ascoltare un gruppo straordinario. Ci sono i Negrita dal 2009 in questa prima ora su Radio Latte e Miele. Buona mattinata a tutti, buon venerdì 17 luglio, sono quasi le 8, quindi dai. Magari il 71% di voi è già sveglio che si sta recando al lavoro. La radio sveglia ce l'avete ancora? L'altra mattina mi è venuta in mente la radio sveglia, ragazzi. Che meravigliosa, un oggetto incredibile. Stiamo parlando oggi di una trasmissione scritta di messaggi, no? È la giornata mondiale delle emoji e non sappiamo più scrivere. Noi ci affidiamo, questo lo dicono gli scienziati, gli esperti, non certo io, ci affidiamo allo smartphone. Soprattutto non sappiamo più prendere la penna in mano. I giovani di oggi che utilizzano tablet e smartphone hanno difficoltà a scrivere con una penna su un foglio. Questo è quello che dicono grazie all'avvento delle chat e delle messaggistiche varie, che ha cambiato profondamente il nostro modo proprio di comunicare e scrivere. Oggi digitiamo sui computer, privilegiamo la velocità, la sintesi appunto delle emoji. Molto spesso le lettere scritte a mano praticamente sono sparite completamente e ci affidiamo anche ai suggerimenti. Noi iniziamo la parola digitando sullo smartphone, lui suggerisce, noi accettiamo quel suggerimento lì. La scrittura digitale offre indubbi vantaggi, però riduce il tempo dedicato anche alla calligrafia, per esempio. Io vedo gente che quando capita che scriva veramente sembra un geroglifico, ecco. E questa riflessione bisogna portarla avanti, no? E bisogna anche modificare un po' il rapporto personale con le parole, la carta, la penna e soprattutto, da non sottovalutare, la memoria.

0: Benvenuti su Radio Latte Miele, ancora buongiorno. Abbiamo chiuso insieme la prima ora di oggi, venerdì 17 luglio. Adesso arriva il re delle stelle, Paolo Fox.
1: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita, arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo, probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena. Qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita reazioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo? Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo, forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore nella norma. Leone, questa è una giornata importante, lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni. Forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te, e siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale. Una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari: guardatevi attorno, perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi, ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino. Un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio. Cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi? O perché hai a che fare con una persona monotona? Oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana? Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione aumenta, la pazienza diminuisce, cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze, attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu, è un periodo in cui soprattutto dal punto di vista economico vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Clara e San Giovanni nel mattino di Radio Latte e Miele. Benvenuti, bentornati, buon venerdì 17 luglio, aspetto le vostre emoticon del cuore, quelle che rappresentano appieno in questo momento il vostro umore. 335-787-1910.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
8: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
7: HelloFly. Say hello, not goodbye.

Partenope, ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte e Miele. Siamo dentro la nostra seconda ora, qualcuno è già partito e noi aspettiamo... Che cosa? Le regole per noi italiani da non fare all'estero, magari da qualche giornale oppure qualche testata italiana. Perché dico questo? Perché la BBC ha raccolto 7 regole non scritte per aiutare i turisti a vivere al meglio l'esperienza della tavola italiana. È un vademecum che loro stessi danno ai propri turisti per venire qua e non fare errori. Tra i consigli spiccano: evitare il cappuccino dopo la colazione, non chiedere il parmigiano sui piatti di pesce e non mescolare gli ingredienti considerati incompatibili come mare e monti. Anche se forse era anni 80, però il mare e monti io me la ricordo, insomma, era quello che preferivi, mangiavi, ti portavano tutto a tavola. È preferibile, dicono loro, rispettare l'ordine tradizionale delle portate senza stravolgere il menù con le richieste insolite. Loro per esempio prendono il cappuccino spesso mangiando il salato, però ognuno fa come vuole. Anche la pizza, dicono, va gustata senza eccessive personalizzazioni, mentre il pasto dovrebbe essere consumato con calma, valorizzando la convivialità e la qualità delle materie prime. E ci mancherebbe altro, se non ce l'hai in Italia queste cose, veramente, dove trovarle? Più che regole rigide, queste sembrano usanze che raccontano cultura, identità gastronomica e rispetto delle tradizioni locali. Cioè, come a dire, la BBC dice ai propri turisti: andate e gustate con i loro ritmi e le loro qualità quello che vi offrono. E non hanno torto. Tra l'altro, l'Italia è impegnata nella tutela del proprio patrimonio agroalimentare. Ne parliamo tra poco. Intanto Emma, Fabri Fibra con Antidroga.

Si chiama Antidroga, l'ultima di Emma insieme a Fabri Fibra. Buon mattino qui su Radio Latte e Miele, buon venerdì, un weekend che sta arrivando. Italia divisa un po' in due, sole, caldo da una parte, pioggia e temperature più gradevoli magari per qualcuno al nord, anche se ovviamente porta veramente dei disagi. Infatti sto leggendo di una Milano completamente allagata alle prime luci dell'alba oggi, vento fortissimo e pioggia altrettanto importante. Stiamo parlando della nostra amata Italia, che è impegnata nella tutela del proprio patrimonio agroalimentare, contrastando un fenomeno che si chiama Italian Sounding. Che cos'è? È la commercializzazione di prodotti che richiamano a nomi, colori o immagini italiane senza avere alcun legame con il nostro paese. Questa è una pratica che, se ci pensate, danneggia i nostri produttori, i consumatori e favorisce le imitazioni che sottraggono valore alle eccellenze nazionali. Per rafforzare la difesa del Made in Italy sono state introdotte delle norme più severe, proprio a tutela dei marchi DOP e IGP, che sono simbolo di qualità e di origine certificata. L'obiettivo è quello di proteggere le produzioni autentiche, sostenere le nostre filiere locali e valorizzare la reputazione della gastronomia italiana nel mondo, che oltre a essere di qualità eccellente ha anche un valore. Diffusamente in questa seconda ora parliamo proprio di alcuni marchi che fanno sorridere e cerchiamo di capire quanto potrebbe valere.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: La nostra protagonista assoluta in tutte le giornate viene celebrata ogni ora con i viaggi nel tempo. La musica italiana deve ringraziare Patti Pravo, anche ieri protagonista, l'ho vista in TV. 1973, troviamo Pazza in

Il nostro viaggio tocca gli anni Ottanta. All'inizio di quel grande decennio, Ivan Cattaneo riprende un brano che stava facendo veramente man bassa di successi in Francia. La bambolina che fa nonno, successo del 1966, che fa parte dello Yé Yé francese. Si chiamava La pupée qui fait non. Chiedo scusa se c'è qualche madrelingua francese all'ascolto. Era interpretata originariamente da Michel Polnareff negli anni 60. È un motivetto accattivante che poi è arrivata in Italia e è ripresa da un gruppo che si chiamava I Quelli, considerati i predecessori della PFM. E noi la celebriamo così la nostra musica, scaviamo nei decenni e vi offriamo perle, come dico ogni giorno, da gustare. Troviamo negli anni 90 un altro grande successo, quello di Raff, si chiama Un grande salto.

0: Un grande salto ritrovata nel nostro secondo viaggio nel tempo. Buon venerdì da Radio Latte e Miele, siamo nel nostro mattino. Sono Enrico, dalle 7 alle 10 in questo mese di luglio vi faccio compagnia, apriamo gli occhi insieme, cerchiamo di capire dove siamo e poi quello che dobbiamo fare. Stavamo parlando dell'Italian Sounding, cioè la commercializzazione di prodotti che richiamano i nomi e i colori, oppure delle immagini proprio italiane. Ma quanto vale? Vale oggi, sembra, circa 90 miliardi di euro nel mondo e rappresenta una delle principali minacce per il Made in Italy agroalimentare. Più che minaccia, potrebbe essere un introito veramente incredibilmente importante. Consiste nella vendita di prodotti che evocano l'Italia attraverso nomi, immagini che, pur essendo realizzate all'estero, comunque richiamano noi. Tra gli esempi più noti figurano il Parmesan al posto del parmigiano reggiano, oppure il grana parrano invece del grana padano, oppure il San Daniele Ham, la mozzarella prodotta fuori dall'Italia, e anche numerosi sughi, salumi, formaggi con confezioni decorate dal tricolore capaci di trarre in inganno i consumatori. Secondo me questa roba qua è da tutelare, cioè bisogna regolarla, anche perché, come detto, per l'Italia potrebbe fruttare 90 miliardi e oltre, e visto che non viviamo un periodo florido da un punto di vista economico, perché no? Cioè, io farei comunque sentire forte la nostra voce.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Nuova Sigil Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
5: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a €6,000. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli €9,950. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da €14,950. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sicil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
10: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
11: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
10: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
11: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

Dal 2020 il super classico di Hernia era un anno in cui poi abbiamo sofferto un po', però sono uscite veramente delle canzoni bellissime. Il super classico nell'immaginario sportivo, come molti sanno, è la partita delle partite del Sud America, perché prevede il Boca Junior contro il River Plate. Ovviamente siamo in Argentina e come non parlare della polemica del giorno? Qua noi italiani se non facciamo delle polemiche. Non è andata giù la telecronaca di Adani, Lele Adani, telecronista della Rai, tifoso dell'Argentina, come è noto, che ai due gol dell'Argentina contro l'Inghilterra si è lasciata andare veramente a un'esultanza per qualcuno eccessiva. Per me è passione, ragazzi, stiamo parlando di calcio. Noi, come diceva quel detto, no? Andiamo in guerra come se fosse una partita di calcio e andiamo a giocare al calcio come se fosse una guerra. È un po' al contrario. Ognuno ha le proprie passioni. Lui tifa per l'Argentina e si esalta per Messi. A proposito di Argentina, sarà in finale domenica contro la Spagna, gran bella partita. L'intervallo di quella finale durerà circa 30 minuti invece dei 15 regolamentari. E c'è una violazione dell'articolo 7 del regolamento del gioco del calcio. La stessa FIFA ha deciso di prolungare la pausa appunto per ospitare uno show imponente musicale sul terreno di gioco. È proprio del Super Bowl, no? È tipicamente statunitense. Ci sarà Chris Martin, Justin Bieber, Shakira, Madonna e BTS, quindi si allungheranno ulteriormente appunto per le pressioni della TV. È uno spettacolo vendibilissimo da un punto di vista commerciale per gli spazi pubblicitari, così come l'Hydration Break, che però, dai, si può dire, snatura un pochino lo sport e compromette la salute fisica dei calciatori, che invece di 15 minuti dovranno star fermi mezz'ora.

Abbiamo terminato la seconda ora di oggi, ancora buon venerdì 17 luglio da Radio Latte e Miele, mi raccomando portateci sempre con voi scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina. Con Elettra Lamborghini superiamo le 9, quindi buongiorno da noi di Radio Latte Miele. Avete aperto gli occhi? Vi siete svegliati? Tutto bene? Fatemi sapere come state attraverso le emoticon. Oggi è la giornata mondiale proprio delle emoticon, che usiamo quotidianamente e forse anche abusiamo delle stesse, per non parlare. Cerchiamo di parlare un po' di più, dai. 335-787-1910, fatemi sapere come state attraverso un piccolo simbolino giallo che trovate nella vostra chat di WhatsApp. Fra pochissimo, in questa terza ora, parliamo di animali, perché arriva dall'Argentina una sentenza molto particolare che riguarda due pesci rossi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Spot!
9: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
10: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
8: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
9: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
8: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
10: HelloFly, say hello, not goodbye.
11: Musica, la playa, l'estate, la festa, con te tutta la notte, sei già nella testa.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Irama con Cabana nel mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10, poi ci penserà Matilde a portarvi fino all'orario del pranzo. È vero che Irama canta la Cabana, no? Quindi siamo tendenzialmente in Brasile, ma noi ci spostiamo in Argentina, non lontanissimo da lì. L'ho detto prima, il tribunale di Buenos Aires ha riconosciuto due pesci rossi, Fede e Magui, come esseri senzienti e soggetti di diritto. Dopo aver accertato che vivevano in delle condizioni incompatibili col loro benessere, erano rimasti per anni in una piccola vasca esposta nella vetrina di un ristorante di sushi, sottoposti al sole, al rumore, alle vibrazioni e ai continui sbalzi di temperatura. In seguito alla denuncia di un'associazione animalista e una perizia veterinaria, i pesci sono stati poi sequestrati e trasferiti, bontà loro, in un acquario di 2500 litri. Il proprietario del locale eviterà comunque il processo rispettando delle prescrizioni precise, mentre la sentenza rappresenta un importante precedente per i diritti degli animali. Dall'Argentina fra poco ci spostiamo a Lecco, dove è successa una cosa veramente particolare.

Brescia ha annunciato Milano Marea. È un evento nel 2027, l'11 settembre, all'ippodromo SNAI San Siro, che lo vede protagonista nell'ambito degli High Days, cantautore, rapper genovese che porterà sul palco i suoi grandi successi, tra cui anche questa da Dio, e l'ultimo album che si chiama Mediterraneo. Vi ho detto, andiamo a Lecco adesso, ci andiamo perché è successa veramente una cosa incredibile, mi fa impazzire questa cosa. Allora, siamo a Calolzio Corte e un tasso è stato avvistato in via Tasso. Vi giuro, queste cose mi fanno veramente volare. E il video del suo passaggio è diventato rapidamente virale sui social proprio per questa assonanza, no? È un animale selvatico, probabilmente alla ricerca di cibo o spazi tranquilli, anche se va detto che con l'urbanizzazione moderna per gli animali selvatici di spazi tranquilli ce ne sono ben pochi. È tranquillo invece un tirannosauro che di anni ne ha tantissimi, che è andato via all'asta per una cifra folle. Tra poco ne parliamo.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Spot.
7: Della redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, edizione di venerdì 17 luglio. Apriamo con la città di Catania, strisce blu fino alle ore 20, ma fuori dalle zone di movida. Anticipato di un'ora il termine giornaliero degli stalli, ma nelle aree dove è previsto il ticket notturno le regole restano invariate. La tariffa dovrà essere pagata fino alle 21, cresce il fatturato della MTS. Erosione, nonostante oltre 70 milioni spesi, la Sicilia continua a perdere le sue spiagge. Il dossier di Legambiente evidenzia come l'arretramento delle coste isolane sia un effetto scelte urbanistiche. Il presidente regionale Castronovi interviene dichiarando: serve un modello che guardi al futuro, non interventi emergenziali non risolutivi. Bilancio del festino di Santa Rosalia: oltre 400.000 persone alla festa della santa protettrice della città di Palermo, per l'appunto Santa Rosalia. L'appello a liberarci dalla mafia non può lasciare indifferenti, dice il sindaco. Il sindaco, tra soddisfazione e riflessione dopo la notte dedicata alla patrona, Palermo ha offerto uno spettacolo capace di emozionare, ha fatto sapere di raccontare la sua storia e di guardare al futuro. Lo striscione esposto da Dio Pizzo richiama tutti noi alla responsabilità collettiva, così ha concluso. A Catania, nodo ferroviario. Il governo frena sui tempi, le aree non saranno pronte entro il 2026. Il sottosegretario ai trasporti Ferrante ha risposto a un'interrogazione del deputato nazionale del PD Anthony Barbagallo. Il finanziamento completo dell'opera resta legato al trasferimento del deposito officina della Circumetnea e slitta oltre la scadenza originaria. La battaglia di Mondello sbarca a Strasburgo. La Verdera presenta un esposto alla Corte europea. Il leader di Controcorrente continua insieme all'avvocato Stefano Giordano, rivolgendosi alla CEDU per la concessione della spiaggia. L'italo-belga ha leso diritti inviolabili, continua a sostenere con il suo monopolio. Il legale ha anche integrato, aggiungendo: questo ricorso per dimostrare che la Convenzione europea è una leva per correggere le storture e gli oligopoli che la giustizia interna non riesce a sanare. Cambiamo argomento. Colpo al clan Cappello Bonaccorsi, i nomi degli arrestati, tra loro anche un medico e un avvocato. Le indagini sono partite dalla sparatoria della primavera del 2022 nei pressi del locale notturno catanese ECS Dogana. Successivamente, a partire dal 14 giugno 2023, si sono registrate sparatorie al villaggio Sant'Agata e Librino, ritenute dagli inquirenti collegate. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone. Aggressione in centro storico a Palermo. Nella notte del festino, dipendente di un pub ferito con pugni e bottiglie, vittima del pestaggio un impiegato di un locale di Discesa dei Giudici. I titolari in un post dicono: era in attesa di un panino dopo una giornata di lavoro, è stato accerchiato da 7 persone. Dopo essere stato soccorso da un'ambulanza, ha denunciato l'accaduto. Sequestrate al porto 60 tonnellate di olio tunisino. Il ministro Lollobrigida dichiara: tolleranza zero per chi infrange la legge. Queste le parole del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare dopo il blitz della Guardia di Finanza con i funzionari di EDM e ICRQF. L'autobotte si trovava su una nave partita da Tunisi e dopo una tappa a Palermo avrebbe raggiunto Reggio Calabria e un oleificio della provincia. La merce sarebbe finita in un oleificio calabrese dove sarebbe stato lavorato. L'imprenditore che ha importato il prodotto è stato denunciato per frode e falso ideologico. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Siamo a Frazzanò, in provincia di Messina, con Folk Fest, apertura con Manuzza e Banda Bardò. Il cartellone d'esordio mette insieme due presenti presenze molto diverse ma complementari. Frazzarò Folkfest è il primo capitolo di un festival costruito attorno al repertorio popolare e alla sua capacità di attraversare linguaggi, piazze e generazioni. Ed era l'ultima notizia per questa edizione dedicata al nostro notiziario regionale di venerdì 17 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di una buona prosecuzione d'ascolto e buona estate.
4: Buon venerdì, buona estate a tutti voi da Radio Latte e Miele, da affrontare un bel viaggio nel tempo. Parliamo di spiagge con Renato Zero, ma io direi di sì, dai, dall'83. Però subito di Mattia Bazar, Stasera che sera.

anni 80 con Renato Zero, che ci porta al mare, ci porta nelle spiagge, questi amori nati d'estate, poi arriva settembre e tutto resta nel passato, nei ricordi, ma comunque tutto fa curriculum a livello sentimentale, ma sempre curriculum è. Esiste un tirannosauro Rex che si chiama Gaz, uno dei più grandi e completi mai scoperti, che è stato venduto all'asta da Sotheby's New York per 50 milioni di dollari, diventando il fossile più costoso della storia. Era stato ritrovato nel 2021 in un ranch nel Sud Dakota, risale a circa, pensate, 67 milioni di anni fa, misura 11 metri di lunghezza e 4 di altezza ed è composto da 183 ossa fossili. L'acquirente ovviamente è rimasto anonimo e la vendita ha suscitato però anche fortissime critiche tra i paleontologi, che temono il passaggio del reperto in una collezione privata, rendendolo così meno accessibile alla ricerca scientifica e al pubblico dei musei. Anche loro non hanno torto. Joe Squillo, Sabrina Salerno, gli anni 90.

0: Siamo donne, Sabrina Salerno, Gio Squillo la presentarono al Sanremo del 1991. Fu un vero elettroshock culturale, considerato all'epoca, con il celebre slogan appunto "Oltre le gambe c'è di più". È una canzone che propose un femminismo pop e sfacciato, e le due artiste tra l'altro ballarono in abiti provocanti apposta e si riappropriarono del proprio corpo. Oggi, con la mentalità di oggi, ovviamente diversa rispetto al 91, sembra normale, ma all'epoca sfidarono i pregiudizi del tempo e fu un impatto enorme, una bomba di sorellanza che scosse completamente la società, e quello che sembrava un pezzo leggero si rivelò un potentissimo manifesto di emancipazione, capace di segnare per sempre appunto la televisione italiana ed il costume nazionale. Con un tocco di orgoglio, anche loro hanno partecipato giustamente all'emancipazione femminile, e direi finalmente l'abbiamo ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Erano gli anni 90 in questo terzo ed ultimo viaggio di oggi, venerdì 17 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Spot.
10: Nuova Sicilia Auto presenta.
11: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
12: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
13: Torni sempre al tuo paese!
10: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carimi.

Senza scappare mai più dal 2014, Tiziano Ferro, questo è l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati, abbiamo portato la barca in porto anche oggi. Buon venerdì, buon weekend a tutti voi. Dalle 7 alle 10 anche lunedì mi sentirete in diretta, anche domenica dalle 10 fino all'1, quindi ci svegliamo anche in questo weekend insieme. Ci lasciamo con un'ultim'ora perché c'è stato un incendio in Piazza Duomo a Milano, ci sono delle fiamme su una terrazza, un'alta colonna di fumo è resa molto densa appunto e visibile a distanza. C'è stata prima una scintilla, poi il rogo. È un incendio che è divampato all'alba di oggi sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono al lavoro 4 mezzi dei vigili del fuoco, per il momento per fortuna non risultano ferite, è presente anche la polizia locale appunto per bloccare la viabilità. Radio Latte e Miele continua con il suo palinsesto estivo, fra pochissimo un paio di consigli e poi do il benvenuto a Matilde Brizzi che vi accompagnerà fino all'1.

0: 9:58.
1: Prosegue la nostra mattinata con Matilde Brizzi, la reginetta della mattina.
2: E tu sei il re.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Sì.
2: Poi dopo c'è Anna Pari, che è la principessa.
1: È vero.
2: Va bene, facciamo così.
1: Io sono il re di coppe.
2: Il re di coppe, perché?
1: Sì, quello delle carte, buono. Ha i baffetti forse lui.
2: Ah, come te, certo.
1: Sì,
2: qualora non l'aveste mai visto, Enrico De Dola ha dei bei baffetti belli curati.
1: No, non è vero. Una barba così incolta
2: un
1: mi ha lasciata.
2: Sì, senti, sì. Enrico, tu sei scaramantico?
1: Tantissimo.
2: Davvero?
1: Tra le 7 persone più scaramantiche al mondo.
2: In Italia proprio.
1: In Italia fra le due forse.
2: In Italia fra le due, perché sì, siamo sì, molto sì. più scaramantici.
1: Guarda,
2: rispetto al resto.
1: Non mi metto qui a raccontare i riti che ho, però ne parlerai tu.
2: Ne parlerò io e li chiederò soprattutto ai nostri ascoltatori. Per scansare la sfortuna, la iella, anche oggi tranquilli, tranquilli, sta per arrivare l'oroscopo di Paolo Fox. Harry, grazie, a domani.
1: Grazie a te, Mati.
2: Mua.
1: No, a domenica.
2: Ah, scusami, sì.
1: Ci becchiamo domenica.
2: Domani ferie e ci risentiamo domenica.
1: Ciao, Mati.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 17 luglio, venerdì, la luna oggi entra nel segno zodiacale della Vergine e buona giornata a tutti. Ariete, il cielo ti mette in prima fila anche oggi, hai la forza per superare ogni ostacolo, trasformare un'idea in un successo concreto. Poi con questo impeto i nati Ariete adesso non sentono più ragioni, soprattutto quelli che per vari motivi sono stati messi un po' alla prova nel passato aspettano la rivincita, arriverà. Toro, finalmente una giornata da vivere con maggiore serenità, perché dalle mie stelle ho letto che le giornate del 15-16 sono state un pochino pesantucce. Le risposte che aspetti arriveranno, ma senza fretta. Ricordiamo sempre che il nuovo transito di Giove pone dei limiti nell'ambito del lavoro, quindi più che fare qualcosa di nuovo, probabilmente devi ripetere quello che hai fatto. La noia non deve dominare la scena. Qualcuno deve anche affrontare una disputa legale. Gemelli, in amore qualcosa sembra sfuggire al tuo controllo. Se ci sono stati malintesi o distanze, soprattutto negli ultimi due weekend, evita reazioni impulsive e lascia parlare il tempo. Oggi e domani calma. Cancro, posso dire che qualcuno ha il dentino avvelenato con un gruppo di lavoro, con un capo. Allora, o ci sono state delle fratture a giugno, quindi hai cambiato gruppo, ruolo, hai voltato pagina, oppure attenzione perché c'è un po' di nervosismo. Forse hai anche sventato una trappola qualche tempo fa. Prima di firmare, acquistare o prestare denaro, rifletti con attenzione. Amore nella norma. Leone, questa è una giornata importante. Lo saranno tutte queste di luglio, perché hai fascino, sicurezza, una marcia in più, che ti permetterà anche di conquistare consensi, soddisfazioni e recuperare se hai vissuto di recente una separazione o un problema. Vergine, rimetti ordine nei tuoi impegni. Forse bisogna semplicemente capire quali sono le priorità. Tu sai che hai bisogno di uno schema mentale per cercare di dare il meglio di te. E siccome andiamo incontro ad un weekend che potrebbe essere molto importante anche per l'amore, Venere nel segno, spero che tu possa recuperare tempo ed energie preziose. Bilancia, le stelle preparano una piacevole sorpresa e quello che sembrava impossibile potrebbe diventare reale. Una soluzione quasi miracolosa. Giove nel suo nuovo transito aiuta tutti quelli che hanno un'attività in proprio, riporta serenità, fiducia. Consiglio ai cuori solitari: guardatevi attorno, perché un'amicizia nata ora può svilupparsi ad agosto in modo esplosivo. Scorpione, la determinazione non manca, puoi affrontare ogni situazione con grande lucidità. Questioni legali, di soldi, chi ha un affitto in corso, una trattativa, ha subito dei ritardi. Ecco, bisogna parlare con persone che ti aiutino. Un chiarimento potrebbe rafforzare un rapporto, farti stare meglio. Cerca di dormire qualche ora in più. Sagittario, perché in amore noto dei dubbi? O perché hai a che fare con una persona monotona? Oppure perché la persona oggetto dei tuoi desideri è lontana? Sviluppa progetti di lavoro perché sarai favorito. Capricorno, la concretezza è il tuo punto di forza, continui a costruire con pazienza, ma le uscite sono maggiori delle entrate, quindi è importante, soprattutto se hai un'attività in proprio, capire come fare per calmierare il tutto. L'amore è a portata di mano, weekend intrigante. Acquario, gli impegni si accumulano, la pressione tensione aumenta, la pazienza diminuisce. Cerca di non disperdere le energie, probabilmente in questi giorni ti chiederai se conviene continuare o no un certo rapporto. Pesci, il cuore attraversa una fase delicata, vecchi dubbi, lontananze. Attenzione, meglio evitare discussioni anche in vista del weekend. Per il lavoro devi farti sentire tu. È un periodo in cui, soprattutto dal punto di vista economico, vorresti avere maggiori garanzie. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Chi non ama si perde la lezione di Gaia con questa Bossa Nostra, canzone che apre le 3 ore di Caffè Cliché. Oh no, non c'è più Caffè Cliché. Va bene, le nostre 3 ore insieme di questo palinsesto estivo, io rimango l'amati di Caffè Cliché, amo il caffè, ma amo ancora di più i cliché. È appena passato anche l'oroscopo di Paolo Fox, se ve lo siete persi www.lattemiele.com, e arriva la perla ispirazionale della giornata. Anche oggi ci rifacciamo all'almanacco che ci racconta che in un 17 luglio di 7 anni fa ci lascia Andrea Camilleri, quindi grande scrittore italiano, ricordato soprattutto per le amate vicende del commissario Montalbano. Lui una volta scrisse, prego regia: non bisogna mai avere paura dell'altro, perché tu, rispetto all'altro, sei l'altro.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
8: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
9: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
8: HelloFly, say hello, not goodbye.

Loro sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con la loro Hit Parade. E nella Hit Parade, quindi nella classifica dei giorni più temuti dell'anno, c'è la data che dovremo scrivere oggi nel nostro quadernino, qualora lo tenessimo in alto a destra, perché oggi, ve l'avranno già detto, è così da almeno 10 ore, un po' più di 10 ore, è venerdì 17. Quindi stamattina innanzitutto mi piacerebbe raccogliere quelli che sono i vostri piccoli riti scaramantici, perché è stato assolutamente scientificamente provato che noi italiani siamo tra i più superstiziosi al mondo. Basti pensare che la paura del numero 17 è una cosa solo nostra, che deriva dal latino. La storia ve l'hanno detta mille volte. Ci sono vari studi al riguardo e che si fanno la domanda: ma perché in un mondo in cui va avanti la scienza, in un mondo dominato dalla scienza, da dati attendibili, ancora ci dedichiamo in un modo quasi irrazionale alla superstizione e alla scaramanzia? Ci sono dei motivi molto molto validi, cioè l'essere umano ha sempre bisogno di sentirsi in controllo, soprattutto quando andiamo ad affrontare una situazione incerta, quindi un esame, una gara, un intervento medico, un colloquio di lavoro. In queste situazioni tipicamente proviamo un po' d'ansia, e se associamo a queste situazioni un piccolo rituale che ci fa sentire fortunati, in realtà questo piccolo gesto ci dà una bella energia e può anche definire il risultato finale. Quindi 335 787 1910 per quelli che sono i vostri riti, non voglio dire scaramantici, voglio dire fortunati. E a proposito di auguri, buon vento.

0: Buon vento!
1: Il disco latte miele di questa settimana, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, ma oggi, dato che è venerdì 17, altro che buon vento, buona fortuna, buon coraggio, dicono i francesi, che è uno dei miei auguri preferiti, perché non mettono il destino di una persona nelle mani del fato, ma lo mettono nelle mani del coraggio della persona stessa che sta per affrontare un'impresa. In bocca al lupo, in CULO, alla balena. Quanti, adesso sto per dire una parola veramente difficile, ci provo, state con me. Quanti eptacaidecafobici all'ascolto? È questa parolina antipaticissima italiana, ma con una bella radice latina, che ci descrive tutti coloro che hanno la fobia del numero 17. Possiamo rilassarci con il fatto che sia considerato un numero sfortunato solo in Italia. È molto più famoso il 13 all'estero. Siamo appena stati a Wimbledon, per esempio, a fare tanti complimenti al nostro Jannik Sinner. In quel sistema di campi, il campo numero 13 non esiste in tanti grattacieli, il piano numero 13 non esiste in tante compagnie aeree, la fila 13 non esiste, e queste sono cose risapute. Ci sono però dei piccoli rituali che ci portano a scoprire tanti costumi del mondo, e non puoi togliere il folklore da tanti costumi, da tanti usi e costumi e culture mondiali, altrimenti togli quel gusto che è un po' scaramantico, ma anche devo dire un po' magico. Per esempio, ho scoperto che in Russia, prima di partire per qualsiasi viaggio, tutta la famiglia si siede in silenzio per almeno un minuto, e questo è un gesto che dovrebbe garantire un viaggio, un percorso sicuro. Oggi siamo qui a raccogliere i vostri riti scaramantici. Tra poco ovviamente magari posso dire anche qualcuno dei miei, ne ho tantissimi. 335-787-1910.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Harry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
1: Ricomincia il nostro solito viaggio nel viale dei nostri ricordi e riparte da uno dei tormentoni estivi del 1964 e ci fa riflettere su come sia cambiata la ricetta di un tormentone estivo. Arriva Nico Fidenco.

una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

Una canzone per te, anzi, una canzone per te. Suona l'83 su Radio Latte e Miele. Bollicine mi fa sempre venire in mente una delle classifiche che ci spulciamo più spesso durante le mie ore su Radio Latte e Miele. Viene da quella piccola abitudine incessante degli amici americani di stilare classifiche dal più bello al più brutto, dal più buono al meno buono di un qualche cosa. Nel 2012 la rivista musicale Rolling Stone va a raccogliere con un sondaggio mondiale quelli che sono i 100 dischi italiani più belli di sempre secondo loro e fino a 2012. Bollicine, l'album di Vasco che ci siamo appena sentiti, appare alla prima posizione, seguito da Franco Battiato e poi da Lucio Battisti.

0: cuore. Boom shot, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani, guaritrici su un guaglione. Sta aspettando il sole e io...
1: Devo dire, non c'è questo album all'interno della classifica di cui stavamo parlando una canzone fa, quindi la classifica che ha stilato la rivista musicale Rolling Stone con i 100 dischi italiani più belli di sempre, ma ciò non significa che questo disco del 96 firmato Neffa abbia fatto veramente la storia del rap. Mi collego al rap, che è un piccolo ingrediente anche di un film che finalmente è arrivato nelle sale in quel di ieri sera, quindi da ieri, dal 16 luglio. Sto parlando ovviamente dell'Odissea di Christopher Nolan. Se qualcuno di voi all'ascolto se lo è già andato a vedere, 3357871910, no spoiler ma commenti, sarei molto curiosa, questo weekend me lo vado a vedere di sicuro. Una delle genialate che secondo me ha inserito il regista all'interno degli ingredienti della ricetta di questo Colossal è stato un pochino di rap, perché all'interno del cast stellare che vede coinvolto questo film c'è anche Travis Scott, che sarebbe come a dire il Fabri Fibra italiano per quanto riguarda la fama statunitense. L'ha inserito per ricordare l'annosa questione omerica, cioè il fatto che sì, abbiamo sempre studiato l'Iliade, l'Odissea a scuola, i poemi epici, ma non sappiamo precisamente chi fosse Omero, se fosse solo una persona, se fosse un gruppo di persone, se fosse un poeta cieco, se non lo fosse. Sicuramente però è certo che sono tutte storie che si sono prima tramandate a voce e poi sono state scritte e raccolte per arrivare ai giorni nostri. Ed è questo il parallelismo che voleva creare Nolan, è questo il paragone con il rap. Anche nel rap molte canzoni prima nascono semplicemente recitandole e poi solo dopo vengono scritte.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Nuova Sigilla Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Arrappapapapà, presentata al Sanremo del 2007, la Paranza di Daniele Silvestri, è poi diventata uno dei tormentoni per antonomasia dell'estate del 2007. Facciamo un viaggio attorno ai tormentoni di oggi e di ieri in questa radio, perché c'è sempre una ricetta vasta che ci riporta tra le hit del momento e le glorie del passato. E molto spesso a quest'ora dell'estate io mi chiedo: ma qual è la ricetta micidiale per andare a creare, a progettare un tormentone estivo? Com'è che una canzone diventa un tormentone, non ci esce dalla testa? Ho trovato un po' di ingredienti letali al riguardo. Il ritornello deve essere tendenzialmente breve e ripetitivo. In inglese c'è un termine che si chiama earworm, che significa un vermicello, un verme che ti si insidia nell'orecchio, ear, e non ti lascia mai più. Breve nel senso che statisticamente i ritornelli dei tormentoni estivi devono contenere al massimo 8 parole. E se prendiamo qualche tormentone di quest'estate, mi viene in mente buon vento, sono solo 2 parole, ricominciano le ferie quando torno al mio paese, sono 8 parole proprio precise. Facciamo un passaggio da Brescia, tu mi piaci ma tutti volevano fare l'amore con te, sono dieci parole. Ci sono altri ingredienti però, deve essere una melodia quasi prevedibile. Una volta che l'hai ascoltata, una nuova canzone estiva, ti deve entrare nella testa, devi saperla ricantare subito dopo. E poi nel 2026 c'è uno dei miei ingredienti preferiti. Ciò significa che una canzone deve essere progettata quasi per raggiungere la viralità, con una challenge da TikTok, con un balletto, perché purtroppo quello è il campionato, quello è il ring dei tormentoni nel 2026.

Qualche minuto alle 11 di questo venerdì 17, sì, è venerdì 17, insieme qui su Radio Latte Miele 335-787-1910 per farci sapere quelli che sono i vostri riti scaramantici. E siccome sto scoprendo che tanti hanno a che fare con le mutande che indossiamo, se vi vergognate a confessarceli, basta non firmare il messaggio.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hai detto tormentoni estivi e infatti sbuca Samurai J su Radio Latte Miele e apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 17 luglio e ci ricorda un altro ingrediente della ricetta standard ma al contempo micidiale che rende una canzone estiva un tormentone estivo. Queste melodie latine, queste melodie brasileire, queste melodie spagnoleggianti, perché ci riportano ad atmosfere esotiche e soprattutto molto spesso ci regalano un altro ingrediente fondamentale per un tormentone estivo, cioè la danza.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Spot.
10: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
11: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
12: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
10: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
12: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
11: HelloFly, say hello, not goodbye.
13: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
14: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
13: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
14: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

più. E tu cosa fai questa sera, in questa serata di questo venerdì 17 luglio? Noemi su Radio Latte Miele. 80.000 italiani e italiane fortunatoni e fortunatone questa sera si recheranno ad una delle date di concerti più attesi dell'anno, perché è arrivato, è sbarcato in Italia Bad Bunny, l'artista portoricano famosissimo, conosciutissimo ovunque, anche perché reduce dall'halftime show del Super Bowl, che è l'evento sportivo e di intrattenimento e musicale più guardato in TV al mondo, e sta facendo un bel tour in tutto il mondo, a parte, attenzione, gli Stati Uniti, per ripicca, per dare una bella rispostina in tono al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E in Italia si sono registrati per esempio dei picchi di prenotazioni dei treni, tanti viaggeranno verso il capoluogo lombardo. Ah sì, perché non ve l'ho detto, il concerto di Bad Bunny accadrà questa sera e domani in quel di Milano, siamo all'ippodromo della Maura. Stamattina abbiamo parlato anche tanto di tormentoni, a volte i tormentoni sono canzoni, a volte i tormentoni sono frasi che ci ripetiamo puntualmente ogni estate. Per esempio, è l'estate più calda dal 1979, ogni anno la stessa solfa, quindi ogni anno l'estate è ancora più calda. Oppure un'altra cosa che ci diciamo relativamente ai concerti è che andare a un concerto costa sempre di più. C'è uno studio che finalmente ce lo conferma e mette a paragone soprattutto quelli che sono i prezzi, quelli che erano i prezzi dei concerti pre-Covid e quelli post-Covid. Ci sono dei motivi in realtà per cui il costo dei biglietti è aumentato, ma all'interno di questo studio si verifica anche che gli italiani per esempio non smettono di acquistare biglietti per i concerti, non c'è deterrente che ci faccia smettere di andarli a sentire live, i nostri artisti preferiti.

Anche il nostro Tommaso Paradiso, che avete appena sentito con Agitare Coca-Cola qui su Latte Miele, è in tour, ha infuocato ieri sera allo Stadio del Mare in quel di Pescara, mentre lo potrete vedere anche a partire da questo sabato in quel di Catania. Stavo consultando il web per capire quanto costa andare a vedere per esempio Tommaso Paradiso, perché stiamo parlando proprio dell'incremento del costo dei biglietti per andare a un concerto. Il nostro Tommaso Paradise costa tra i 46 euro e i 69, immagino che questo dipenda dalla vicinanza al palco del posto del biglietto. È stato registrato un incremento soprattutto tra la fase pre-Covid e post-Covid. Questa settimana ci è venuto a trovare anche quell'artista incredibile internazionale di Bruno Mars, che era venuto in Italia nel 2017, quindi pre-Covid, e ci si poteva portare a casa un biglietto con 75 euro circa. Quest'anno è costato, per quelle 80.000 persone che si sono recate a San Siro a Milano per vederlo questa settimana, 143 euro, quindi abbiamo un incremento del 92%. Ciò succede anche però per i nostri artisti nostrani, quindi per gli artisti italiani. Ultimo è passato da 32 euro pre-Covid a 69 per il suo tour, immagino già sold out, del 2027, e lo stesso è successo a Laura Pausini. Ci sono tanti motivi per cui i biglietti dei concerti costano sempre di più. Il primo è la spettacolarizzazione. Vogliamo, sempre più artisti vogliono creare un vero e proprio spettacolo, non c'è più il format chitarra e voce, in certi generi non è nemmeno possibile, perché come immaginerete è un'esperienza che deve essere vissuta live, ma anche riportata in tutte quelle storie nei social.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: In redazione regionale, Filippo Virzì, un saluto a voi tutti, edizione di venerdì 17 luglio. In apertura regione siciliana, super dirigenti blindati, Forza Italia si spacca sulla riforma. A un passo dall'approdo in aula, la riforma della dirigenza sta facendo esplodere la maggioranza, in particolare Forza Italia, malgrado sia uno dei temi più importanti nell'agenda del presidente Schifani. La miccia è una norma che crea una categoria blindata di super dirigenti in grado così di conquistare stabilmente i posti di vertice negli assessorati. Ritorniamo a parlare del caldo torrido in Sicilia. A Palermo previste temperature roventi anche per oggi. Si è svolto ieri al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia imprevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Lo rende noto lo stesso di Castero. Rimaniamo sempre in tema di temperature elevate. In Sicilia decine di incendi stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile in diverse province. Una delle situazioni più complesse lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto a Caltanissetta. I vigili del fuoco hanno dovuto chiedere anche il supporto di autobotti per far fronte a tre punti fuoco. Un altro fronte particolarmente delicato si è sviluppato vicino alle infrastrutture militari di Sigonella, nel Siracusano, dove un incendio di sterpagli si è sviluppato sulla strada statale 417 a ridosso della base NATO. Ma non è tutto, anche a Carlentini le fiamme hanno minacciato l'agriturismo Roccavia e a Monreale, la località di Sagana, è stata interessata da un incendio lungo la strada statale intercomunale 7. Ed infine a Carini si è reso necessario l'intervento dei commissari e dei responsabili locali per coordinare i volontari impegnati a spegnere le fiamme in via Alaska e in contrada a Parisi. Purtroppo si registrano altri interventi in lungo e largo per la Sicilia, non è tutto, ma vi terremo ovviamente informati. Voltiamo pagina, l'inchiesta sul CEFPAS di Caltanissetta, gli arresti domiciliari il deputato Gallo. Le decisioni del GIP di Caltanissetta, sospensione dai pubblici uffici per 6 mesi per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento, capo 10. Narcos Sicilia, l'isola hub dei traffici illegali, la droga resta il core business della mafia. In Italia il giro d'affari si attesta sui 16,8 miliardi, al meridione la metà della quantità sequestrate nel 2025. Racket, il filone a Palermo di attentati, il patron di Sicily Becar, le indagini non si fermano, in 8 sono stati portati davanti al GIP Filippo Serio, i giovanissimi che appendevano dei messaggi inviati dal carcere da Berga hanno però scelto la strada del silenzio. Investe lo zio con il proposito di ucciderlo, 38enne denunciato per tentato omicidio, la vittima medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone ha riportato un trauma contusivo giudicato guaribile in 7 giorni. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, musica e spettacolo. Iniziamo con la musica. Oggi alle ore 21 a Villa Comunale, presso la Villa Comunale di Via Grande, in provincia di Catania, Povia, il tour celebra 20 anni di Sanremo. Povia torna in Sicilia con una tappa che guarda la sua stagione più popolare. Villa Comunale di Via Grande ospita un grande concerto. Accanto a Povia è annunciata la partecipazione del piccolo coro Santa Maria dell'Idria. E spostiamoci a Biancavilla, dove si chiude con il jazz di Dino Rubino, la prima edizione del Jazz Festival Biancavilla. Oggi alle 21.30 Dino Rubino Quartet salirà sul palco della Villa delle Favare per l'ultima serata della rassegna chiamata a congedare 4 giorni di musica dal vivo. Concludiamo con un appuntamento esclusivo, lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Siamo a Palermo al Gran Gala del Tango e della Danza, due sere al Teatro Massimo a partire da venerdì alle ore 20, quindi da questa sera anche per domani 18 luglio, appuntamento da non perdere. Appuntamento costruito su due serate consecutive nella sala di Piazza Verdi, il titolo indica con chiarezza il campo d'azione, il tango al centro affiancato da un più ampio percorso nella danza. L'orario è lo stesso per entrambe le date, oggi e domani con inizio alle 20, in un fine settimana che porta nel principale teatro lirico siciliano un cartellone dedicato al movimento e alla scena coreutica. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di venerdì 17 luglio da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e buona estate!
1: Riparte il nostro solito viaggio nel tempo che vi accompagna a quest'ora di ogni ora su Radio Latte Miele e riparte dal nostro prof di greco e latino antico preferito, quindi Roberto Vecchioni, oggi però in veste di dottor Stranamore.

suona all'84 su Radio Latte Miele con un'altra delle voci che quest'estate potete sentire live proprio a partire da stasera in quel di Modena, quindi Luca Carboni che è in tour. Ma se stasera siete impegnati e domani vi trovate attorno alla provincia di Cuneo, sarà a Cervere, mentre arriva l'ennesima occasione karaoke, quei momenti in cui Latte Miele vi fa finire la voce.

0: suona il 93, ci sono gli 883 dal loro secondo album, quindi Nord, Sud, Ovest, Est, come mai su Radio Latte e Miele. Oggi sbirciamo nel portafoglio dei nostri artisti preferiti. No, aspetta, in che senso? Stiamo facendo un'analisi economica del costo dei biglietti per i concerti in questo 2026. Max Pezzali, che ha appena finito il suo tour degli stadi estivi e si prepara al tour Stessa Storia, Stesso Posto, Stesso Bar, Le Arene nell'autunno del 2026. E i biglietti sono generosi perché partono da 55 euro, però quando ti vuoi portare a casa il biglietto Gold VIP Pack, in cui alla fine gli stringi la mano, si può arrivare anche a spendere sui 200 euro. Luca Carboni, ce lo siamo ascoltati per gli anni 80, le sue rate vanno da... la sua fee, si direbbe in inglese. Un biglietto di Luca Carboni può costare dai 40 ai 90 euro. Ci stavamo dedicando ai perché però di questo aumento dei costi. Ve l'ho detto, sono sempre di più degli show, vogliono essere spettacolari proprio perché sono un'esperienza sia live ma un'esperienza che deve essere riportata in tutti quei nostri piccoli schermi in cui la riguardiamo qualora fossimo mancati al concerto. E questo, per esempio, influisce sul costo dei trasporti, della produzione, dell'energia, del personale. Tutti quei ballerini che seguono per esempio le grandi ma anche le medie pop star che si esibiscono nei palchi del mondo. E poi soprattutto c'è un altro motivo che forse è il più comprensibile: le entrate di un artista nel 2026 non sono più relative ai dischi che vendono, perché i dischi si fanno sempre più digitali, gli ascolti si fanno sempre più digitali, ed è per questo che devono puntare sui concerti, sui live.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Spot. Nuova Sigil Auto presenta:
7: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

2000 suonava anche così, il terzo millennio partiva così con questa canzone di Paola e Chiara, Amore mi dai, la state ascoltando qui su Radio Latte Miele in questo venerdì 17 luglio, ma soprattutto venerdì 17, non ci importa del mese perché siamo tutti presi dalla fobia per questo numero, soprattutto quando capita di venerdì. Vi abbiamo chiesto quali fossero, quali siano e quali saranno per sempre i vostri riti buona fortuna, i vostri riti scaramantici per mandare via la iella a livello quotidiano. Ci scrive Vittorio da Ferrara: io ogni giorno faccio lo stesso tragitto, casa lavoro, lavoro casa, anche quando parcheggio un pochino più lontano perché non trovo parcheggio nella mia grande città, devo ripetere quello stesso tragitto altrimenti la mia giornata va in tilt. E poi ci scrive Gaia, un grandissimo classico, Gaia da Ponzacco, quindi siamo in provincia di Pisa. Lei indossa sempre il suo cornetto rosso. Ecco, quando pensiamo al tricolore italiano, io vi dico sempre che quei colori, i nostri colori della bandiera, potrebbero rappresentare dei simboli italiani. Il rosso, oltre ad essere un bel pomodoro da azzannare, potrebbe essere tutta la scaramanzia, tutto il folklore che ci avvolge e che non abbandoneremo mai. Il rosso del cornetto napoletano. Quando non mi sta bene con l'outfit, questa collana, la metto come braccialetto. Non l'abbandona mai.

0: sente che sta arrivando il weekend, perché su Radio Latte Miele stiamo già ballando. Grazie a Dito nella Piaga con la sua Businessman è arrivato anche il nostro Umbertigno qui con noi da un'ora, non l'ho nemmeno salutato. Scusami Umbertigno, buongiorno. Sei scaramantico? Mi ha detto
1: buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno al nostro caro Umbertigno. Eccomi. Mi ha detto qua. Che non è tanto scaramantico, però è appena arrivato stamattina, ha detto: ragazzi, avevo un carro funebre davanti, e quindi secondo me sei scaramantico anche tu. E poi ho chiesto: ma c'hai qualche portafortuna se non sei scaramantico? Il mio portafortuna sono io. Viva l'umiltà! Ci scrive anche la nostra Angela, penso dalla provincia di Padova. Buongiorno principessa. No, va benissimo chiamarmi Monella, cara Angela. Non ho nessun rito scaramantico per i vari giorni 13, 17, sono un'appassionata, studiosa anche nel mio piccolo, di astrologia, e voi avete uno dei più bravi. Buon weekend. Ovviamente si riferisce al nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox. Se volete recuperare l'oroscopo di oggi, perché in una giornata come questa è importante recuperarlo, www.lattemiele.com.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono un piccolo volo da te.
7: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
6: Hello Fly, say hello, not goodbye.

Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, le ragazze che lavorano aspettando agosto per le vacanze. In realtà io spero che più persone possibili possano scegliere di non andare proprio ad agosto in vacanza. È una delle tendenze che si sta invertendo per risparmiare soldi e per non arrivare in luoghi sovraffollati. C'è un altro trend che ci riporta in Sanity Page con un bell'articolo che si chiama "E se il modo migliore per conoscere un posto fosse viverci invece che visitarlo?" Parliamo del home exchange, ovviamente trend 2026, nome in inglese, traduzione: scambiamoci la casa. L'idea è molto semplice: tu vieni a casa mia per una settimana e io nello stesso momento vado a casa tua. Qui non c'è da prenotare hotel, non c'è da prenotare case, non c'è reception di mezzo. Per una settimana tu vai ad immergerti nella vita di un'altra persona. Ovviamente questo sta andando tanto di moda per il risparmio economico a cui porta, ma anche per un po' di accortezze. Se ci pensi, se devi accogliere in casa tua una persona che ti fa il favore dall'altro lato di accoglierti in casa sua, sistemi le tue robe, pulisci per bene, racchiudi i tuoi averi più preziosi, insomma, in posti sicuri della tua casa. Ma in realtà il più grande motivo del successo di questa tendenza non è assolutamente il risparmio economico. Ha a che fare con qualcosa che succede ormai da anni. Adesso c'è Gianna Nannini.

versione ancora più ruggente rispetto a quella del 76 America Incorporated, quindi Gianna Nannini insieme a Marracash su Radio Latte Miele. Scusate per la mia pronuncia in inglese, stavamo parlando di un trend che ovviamente nel terzo millennio ha una pronuncia inglese, ha un nome inglese, Home Exchange. Si tratta di una nuova tendenza di viaggi che prevede questo. Per esempio, io sto a Milano ma voglio visitare Bruxelles, lascio la mia casa per 7 giorni ad una ragazza che magari, o a un ragazzo se preferisco, che vuole visitare Milano, e io mi prendo casa sua per una settimana. È sempre più di tendenza, si verificano numeri da record per questo 2026, non solo, vi stavo dicendo, per il grande risparmio economico, perché non prevediamo hotel, non prevediamo Airbnb, prevediamo solo la spesa del viaggio e dell'abitare in un'altra città, ma è proprio un'esperienza immersiva diversa. Io per una settimana vado a vivermi un quartiere vero, che magari mi ha già accennato la persona che mi ospita, vado a fare la spesa nel mercato sotto casa, vado a conoscere i vicini se proprio voglio farmi due chiacchiere con loro, uso la bici di chi mi sta ospitando. Inoltre, in anni in cui uno dei più grandi problemi del turismo non si chiama turismo ma over tourism, c'è un po' uno scambio per cui se io mi tolgo da casa mia per una settimana, qualcuno si toglie anche da un'altra parte, da un'altra città, e quindi il bilancio è zero.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, Raff.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Doppio indovinello per la stessa canzone che sta arrivando. Qual è la canzone più bistrattata nei falò italiani? E non sto parlando di Temptation Island. Oppure una delle prime canzoni che impariamo a suonare quando impariamo a suonare la chitarra.

Suona l'81 su Latte e Miele ed è questo l'album che è stato celebrato dalla classifica di cui parlavamo questa mattina al secondo posto, quindi la voce del padrone di Franco Battiato. Ci spostiamo nel 96 e anche per questa canzone arriva un album all'interno della classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stones. Buon compleanno, Elvis.

0: me, da piccola, questa canzone non si chiamava Hai un momento di io, si chiamava Hai un momento di oh. Quando hai quel momento che dici oh, che sta succedendo in questa vita? Non è per caso venerdì 17? Sì, è venerdì 17 e noi ci distraiamo con le più grandi glorie della musica italiana. Vi dicevo che questo album da cui viene Hai un momento di io, 1996, quindi buon compleanno Elvis, l'album che tra l'altro ha ispirato il tour celebrativo di quest'anno del nostro Liga, fa parte di questa classifica stilata nel 2012 dalla rivista statunitense musicale, che però ha anche una bella bretella italiana, tramite un sondaggio globale. I 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo questa rivista. E buon compleanno Elvis, si trova a un passo dalla top 10 perché si trova alla posizione numero 11. Vi ricordo la top 5, giusto per poterlo raccontare così anche ai vostri amici quando non sapete che cosa dire. Lorenzo 1994 alla posizione numero 5, quindi dallo stesso anno. Creusa de Ma, quindi l'84 di Fabrizio De André, al quarto posto. Una donna per amico, ce la siamo sentiti anche questa mattina con Nessun dolore, è lo stesso album di Perché no, è lo stesso album di Prendila così. E poi medaglia d'oro per l'amico Vasco Rossi, Bollicine, l'album dell'83, lo stesso di Una canzone per te, lo stesso di Vita spericolata.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
8: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
9: Torni sempre al tuo paese.
6: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

L'uomo che amava le donne, Nina Zilli dal 2010 qui su Radio Latte Miele. I nostri minuti insieme, ma che dico, le nostre ore insieme sono quasi finite. E se anche per voi alle porte c'è l'ennesimo weekend in cui non farete sport perché questo caldo infernale vi ha dato l'ultimo buon motivo, l'ultima scusa per non farlo, per non sudare ulteriormente, oggi vi lascio con un tutorial che possa allenare la vostra mente e il vostro corpo. È molto semplice, lo spiegherò brevissimamente, caro il mio Umbertino in regia. Anzi, se vuoi puoi provare a farlo con me. È qualcosa, è un piccolo esercizio che si può fare con le mani e che allena la nostra neuroplasticità. Cos'è? Quella capacità della mente che ci rende più fluidi nella coordinazione mente e corpo. Prendiamo la mano destra se siamo destri, sinistra se siamo mancini. Allora dobbiamo intrecciare l'indice al medio. Ok? L'abbiamo, come quando vogliamo portarci fortuna, dato che è venerdì 17. Dobbiamo congiungere il pollice e l'anulare, quasi a formare un becco. Rimane libero solo il mignolo. Ecco, col mignolo basta andare in su e in giù. In su e in giù. In su e in giù. Traffico dell'Italia è fermo perché coloro che sono alla guida e stanno ascoltando Radio Latte Miele stanno facendo questo esercizio. Se non vi riesce, tranquilli, potete allenarlo per 10 secondi al giorno per diventare un pochino più intelligenti. Quindi io lo farò, così lunedì ritorno più sveglia di oggi. Grazie Umbertino, non l'hai fatto, ma guarda che io nel fuori onda, ora ti controllo che lo fai.

Siamo presenti e attivissimi anche su tutti i nostri canali social, seguiteci, siamo su Instagram, siamo su Facebook, siamo su TikTok e siamo su X, che sarebbe il nuovo Twitter, e siamo tendenzialmente quelli con i profili gialli, perché questa è Radio Latte e Miele.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ecco, non solo è venerdì 17, sono anche le 13 di questo venerdì 17, tutti i numeri sfortunati del mondo, ma Anna Pari in the studio.
3: Ciao, buongiorno. Ciao Matilde, buongiorno. Ho capito che ci tieni a questa cosa, i numeri.
2: Ma è simpatico, perché, lo sai perché Anna? Perché sono comunque numeri magici, secondo me, sono numeri che non passano inosservato.
3: Ok, però in negativo dici?
2: Per me anche in positivo, a me 17 piace molto,
3: okay.
2: E tu sei scaramantica?
3: Allora, non su queste cose. C'è il venerdì 17, il gatto nero. Però quando ero più giovane, soprattutto quando studiavo,
2: ieri
3: avevo le mie scaramanzie, capito? I miei riti propiziatori,
2: certo,
3: che secondo me servivano un po' di più a, come dire, a gestire la mia ansia.
2: Esatto, esatto.
3: Però mi piaceva farli.
2: È di questo che abbiamo parlato. In realtà ci caricano positivamente.
3: Esatto.
2: Pensiamo che le cose andranno meglio. E se tu lo speri, a volte lo
3: fai
2: meglio.
3: A volte succede,
2: ecco,
3: sì, a volte funziona. Quindi, che ne so, avevo la maglietta fortunata.
2: Certo.
3: Poi una volta l'ho raccontato, ho fatto molto ridere, ma se vuoi te lo racconto
2: per
3: di
2: favore,
3: nuovo
2: Anna.
3: Per chi se lo fosse perso, che io avevo un tragitto che facevo per arrivare all'università ed era sempre lo stesso, io non lo cambiavo mai,
2: sì.
3: E poi ho scoperto negli anni che era il più lungo in assoluto, ma fa niente, io quando a fare l'esame facevo quel tragitto,
2: assolutamente,
3: lì, perché per me era importante.
2: È una cosa che ci hanno detto anche tanti,
3: vedi,
2: ascoltatori, il tragitto deve essere quello, lungo o corto che sia. Anna, adesso vado a fare il mio tragitto, vado a pranzo.
3: Ciao Mati.
2: Vi lascio
3: buon
2: in ottime
3: weekend.
2: Mani. Mua.
3: Noi cominciamo con Baby K.

0: Baby K con Tuca Macarena, e così abbiamo cominciato in questo venerdì 17 di luglio. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buongiorno a Umbertino che è in regia con me insieme anche oggi fino alle 15. Tra poco parliamo di vacanze, ma più che altro parliamo di un'interessante guida. Questa è un po', fa un po' per chi ci ha seguiti negli anni scorsi insieme a Doug quando facevamo le rubriche degli espertoni. Ecco, questa fa un po' espertoni, però i consigli sono giusti, perché a volte andiamo in vacanza ma non riusciamo davvero a staccare la spina, ci portiamo in vacanza tutti i problemi che avevamo prima o pensiamo a tutte le cose che dovremmo risolvere dopo, quindi vacanza annullata. Un po' di consigli per godersela davvero questa vacanza, ne parleremo tra poco. Intanto diamo la linea a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Ok, salute e benessere.
5: Eccoci di nuovo insieme, buongiorno e ben ritrovati con Ok, salute e benessere. Allora, negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso dei cosiddetti alimenti ultraprocessati. Per molti sono diventati il simbolo del cibo da evitare, contrapposto a quello fatto in casa, considerato automaticamente più sano. Ma è davvero così semplice? Un nuovo studio, condotto da due ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano con il finanziamento non condizionato di Unione Italiana Food, invita a guardare oltre questa distinzione. Secondo la ricerca, infatti, a determinare la qualità nutrizionale di un prodotto alimentare non sono né il processo produttivo né il numero di ingredienti usati. A fare la differenza è soprattutto la sua formulazione complessiva. Un messaggio che rimette in discussione molti luoghi comuni e riaccende il dibattito sulla classificazione NOVA, il sistema con cui vengono definiti gli UPF, cioè i cosiddetti alimenti ultraprocessati. Ne parliamo oggi con la nutrizionista e divulgatrice scientifica Elisabetta Bernardi. Dottoressa, eccoci, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, dottoressa, lei che è una grande divulgatrice, ci potrebbe aiutare un po' a capire meglio quali sono i punti di debolezza che fanno tanto discutere quando parliamo di classificazione NOVA e dei cosiddetti UPF?
6: La classificazione NOVA può diventare anche un po' fuorviante quando viene utilizzata, diciamo, come indicatore assoluto della qualità di un alimento. I processi alimentari non nascono per peggiorare il cibo, ma anche per renderlo più sicuro, più conservabile, più accessibile a tutti, e in alcuni casi possono anche contribuire a preservare o migliorare anche delle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Quindi per questo è importante valutare il prodotto nella sua interezza, considerando la formulazione complessiva e anche il ruolo che svolge nella dieta, invece di fermarsi soltanto alla classificazione NOVA.
5: Ecco, quindi questa contrapposizione tra cibi buoni, cibi cattivi, sembra effettivamente un po' forzata. Cosa dice la scienza in merito?
6: La scienza dice in maniera molto chiara che non esistono in senso assoluto dei cibi buoni e dei cibi cattivi. Cioè, noi principalmente mangiamo per garantire al nostro organismo un adeguato apporto di nutrienti, di energia, ma non consumiamo i nutrienti isolati, consumiamo gli alimenti e devono essere inseriti in una dieta, in un modello alimentare equilibrato. Diciamo che i parametri rilevanti per valutare la qualità di un alimento sono quindi la composizione, i valori nutrizionali, la porzione, la frequenza di consumo, come si diceva prima, e a questi va aggiunto il contesto complessivo della dieta.
5: Dottoressa, io la ringrazio molto di questa preziosa chiacchierata e le auguro una buona giornata.
6: Grazie.
5: E noi ci sentiamo domani, come sempre, con Francesco Bianco. Buona giornata a tutti.
7: Spot. Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
8: Con HelloFly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
9: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
7: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
9: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
8: HelloFly, say hello, not goodbye.
10: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
11: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
10: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
11: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
12: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo?
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

rovinarci la vacanza, così come non staccarsi completamente dal nostro mondo può rovinarci la vacanza. Quindi, regola numero uno: se non siete obbligati a controllare le mail di lavoro perché davvero potete staccare, evitate di farlo, oppure datevi un tempo preciso, magari alla fine della giornata, per guardarle se è proprio necessario farlo. Stessa cosa, staccate dai social, quindi basta, non guardate più niente. Se potete, per qualche ora durante la vacanza, mettete anche la modalità aereo al telefono, scomparsi, spariti, per quelle 2 ore ci siete solo voi, il vostro relax e il tipo di vacanza che avete scelto di fare. Qualche altro consiglio ve lo do tra pochissimo, intanto sentiamo Giovanotti Alfa con Buon Vento.

0: buon vento!
1: Giovanotti Alfa con buon vento nella loro estate 2026. Parlavamo di vacanze, di come godersele davvero. Allora, altro piccolo consiglio: a volte pensiamo di poterci rilassare completamente senza fare niente, quindi magari abbiamo scelto un luogo meraviglioso, che ne so, l'atollo nel mare oppure la montagna, laddove c'è solo quello, e il rischio è che se stiamo tutta la giornata lì spiaggiati sul lettino, poi davvero ci aggrediscano i pensieri che non riusciamo a spegnere. Allora, a quel punto lì organizzate qualcosa, fate un po' di sport, anche lì non esagerate, non fatevi, che ne so, una partita di padel di 3 ore sotto il sole, soprattutto se non siete abituati a farlo, se non siete dei veri sportivi, però organizzatevi qualcosa, quindi visitate il posto in cui siete, scoprite le specialità enogastronomiche. È un consiglio che mi piace, a cui dovete stare attenti, riguarda un po' i souvenir del posto. Allora, non soprattutto se siete appassionati e solitamente comprate qualcosa che poi vi ricorderà la vacanza, non cedere allo shopping compulsivo del souvenir, quindi scegliete davvero una cosa carina. Soprattutto non fate quella cosa terribile del portare via pezzi del panorama, quindi la sabbia piuttosto che, perché questo danneggia l'ambiente, lo sapete, ve lo diciamo sempre, ma scegliete una cosa carina da portarvi a casa. Un'idea davvero carina può essere il cibo, così anche quando tornerete a casa e rimangerete quella

cosa vi ricorderete anche attraverso il sapore di quella vacanza. Voi che fate? Che vi portate a casa? Qual è il souvenir che scegliete? Raccontatecelo se volete al 335 787 1910.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il sapore del mare! Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot.
6: Della redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, edizione di venerdì 17 luglio. Apriamo con la città di Catania, strisce blu fino alle ore 20, ma fuori dalle zone di movida. Anticipato di un'ora il termine giornaliero degli stalli, ma nelle aree dove è previsto il ticket notturno le regole restano invariate. La tariffa dovrà essere pagata fino alle 21, cresce il fatturato della MTS. Erosione, nonostante oltre 70 milioni spesi, la Sicilia continua a perdere le sue spiagge. Il dossier di Legambiente evidenzia come l'arretramento delle coste isolane sia un effetto di scelte urbanistiche. Il presidente regionale Castronovi interviene dichiarando: serve un modello che guardi al futuro, non interventi emergenziali, non risolutivi. Bilancio del festino di Santa Rosalia: oltre 400.000 persone alla festa della santa protettrice della città di Palermo, per l'appunto Santa Rosalia. L'appello a liberarci dalla mafia non può lasciare indifferenti, dice il sindaco. Il sindaco, tra soddisfazione e riflessione, dopo la notte dedicata alla patrona, Palermo ha offerto uno spettacolo capace di emozionare, ha fatto sapere di raccontare la sua storia e di guardare al futuro. Lo striscione esposto da Dio Pizzo richiama tutti noi alla responsabilità collettiva, così ha concluso. A Catania, nodo ferroviario. Il governo frena sui tempi, le aree non saranno pronte entro il 2026. Il sottosegretario ai trasporti Ferrante ha risposto a un'interrogazione del deputato nazionale del PD Anthony Barbagallo. Il finanziamento completo dell'opera resta legato al trasferimento del deposito officina della Circumetnea e slitta oltre la scadenza originaria. La battaglia di Mondello sbarca a Strasburgo, la Verdera presenta un esposto alla Corte europea. Il leader di Controcorrente continua insieme all'avvocato Stefano Giordano, rivolgendosi alla CEDU per la concessione della spiaggia. L'italo-belga ha leso diritti inviolabili, continua a sostenere con il suo monopolio. Il legale ha anche integrato, aggiungendo: questo ricorso per dimostrare che la Convenzione europea è una leva per correggere le storture e gli oligopoli che la giustizia interna non riesce a sanare. Cambiamo argomento. Colpo al clan Cappello Bonaccorsi, i nomi degli arrestati, tra loro anche un medico e un avvocato. Le indagini sono partite dalla sparatoria della primavera del 2022 nei pressi del locale notturno catanese ECS Dogana. Successivamente, a partire dal 14 giugno 2023, si sono registrate sparatorie al villaggio Sant'Agata e Librino, ritenute dagli inquirenti collegate. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone. Aggressione in centro storico a Palermo. Nella notte del festino, dipendente di un pub ferito con pugni e bottiglie, vittima del pestaggio un impiegato di un locale di Discesa dei Giudici. I titolari in un post dicono: era in attesa di un panino dopo una giornata di lavoro, è stato accerchiato da 7 persone. Dopo essere stato soccorso da un'ambulanza, ha denunciato l'accaduto. Sequestrate al porto 60 tonnellate di olio tunisino. Il ministro Lollobrigida dichiara: tolleranza zero per chi infrange la legge. Queste le parole del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare dopo il blitz della Guardia di Finanza con i funzionari di EDM e ICRQF. L'autobotte si trovava su una nave partita da Tunisi e dopo una tappa a Palermo avrebbe raggiunto Reggio Calabria e un oleificio della provincia. La merce sarebbe finita in un oleificio calabrese dove sarebbe stato lavorato. L'imprenditore che ha importato il prodotto è stato denunciato per frode e falso ideologico. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Siamo a Frazzanò, in provincia di Messina, con Folk Fest, apertura con Manuzza e Banda Bardò. Il cartellone d'esordio mette insieme due presenze molto diverse ma complementari. Frazzanò Folk Fest è il primo capitolo di un festival costruito attorno al repertorio popolare e alla sua capacità di attraversare linguaggi, piazze e generazioni. Ed era l'ultima notizia per questa edizione dedicata al nostro notiziario regionale di venerdì 17 luglio. Da Filippo Virzi, l'augurio di una buona prosecuzione d'ascolto e buona estate.
7: pronti a viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora grazie alla nostra musica che tra poco ci porta negli anni 80 per riascoltare Mango con Lei Verrà. Si comincia dal 1974 con Wes e Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima.

Mango, con lei verrà grande successo nell'estate del 1986 e pensare che la canzone era stata presentata a Sanremo, ma Sanremo non era stata molto considerata, era arrivata più o meno tra gli ultimi posti, poi è esplosa subito dopo ed è diventata proprio uno dei singoli tra l'altro più ascoltati. In quell'estate del 1986 si è piazzata tra i primi posti anche nelle classifiche. Il nostro viaggio ci porta anche negli anni 90 con Pino Daniele, 1995, ascoltiamo insieme Resta, resta con me.

0: Pino Daniele con Resta con me nel nostro viaggio, e vi parlo di questa cosa che riguarda Pino Daniele. In realtà una delle più antiche botteghe che si trova nei quartieri spagnoli napoletani ha voluto fare un omaggio proprio a Pino Daniele, creando un ombrello interamente a lui dedicato. È una cosa molto molto particolare, vabbè, che dimostra anche quale lascito culturale abbia lasciato davvero Pino Daniele a Napoli. È un simbolo di quella città. La vera particolarità di questo ombrello è costituisce proprio un pezzo unico, risiede nei dettagli, tutto dipinto a mano, tutto realizzato a mano, ed è proprio il pezzo forte, l'impugnatura, è una scultura che riproduce fedelmente le sembianze di Pino Daniele, quindi la sua chioma bianca, il pizzetto appena accennato, la giacca di jeans blu che era un vero e proprio marchio di fabbrica proprio dello stile di Pino Daniele. Come dicevo, tutto interamente realizzato a mano, anche dipinto a mano, che rende l'oggetto quindi non un semplice accessorio per proteggersi dalla pioggia, ma una vera e propria opera d'arte da collezione, che racchiude tra l'altro anche tutta la storia, la passione, la maestria di questo laboratorio che esiste dal 1860 proprio nei quartieri spagnoli. Se andate a Napoli, ecco, questo potrebbe essere un bellissimo souvenir da portare a casa.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: te.
1: Giusy Ferreri e Federico Zampaglione con L'amore mi perseguita qui su Radio Latte Miele. Parliamo di Topolino per tutti gli appassionati, non perché c'è questa cosa molto carina che hanno fatto nel numero che è adesso in edicola di Topolino. Una storia su Zio Paperone è stata tradotta in dialetto per le regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise. Dunque sarà in edicola in dialetto ovviamente solo nelle edicole di queste regioni. In tutto il resto dell'Italia ovviamente sarà in lingua italiana. La storia è Zio Paperone e la giornata piena, che è stata scritta da Augusto Marchetto con i disegni di Giampaolo Soldati, e tra l'altro c'è anche una copertina speciale proprio per questa storia con protagonisti qui o qua. È bello perché ovviamente riporta l'importanza del dialetto per le nostre regioni italiane, e Panini si avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, che è professore ordinario di linguistica all'Università di Torino, che è un esperto di dialetti italiani e che ha riunito a sé tutto un team proprio di esperti di dialetti nelle varie regioni ovviamente, per creare questa storia. Leggetela in dialetto allora, voi che siete lì potete approfittare.
0: Latte miele.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

Siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra prima ora in compagnia di Anna Patti, in questo venerdì 17 di luglio. Se volete scriverci, se volete dirmi qual è il souvenir che voi preferite portarvi via dalla vacanza, 335 787 1910.

0: basta.
1: Benji Fede con Alex Britti, viva la vasca, a cominciare la nostra seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio. Ancora buongiorno da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia. E in questa nostra seconda ora ormai sta diventando un po' una consuetudine dei nostri venerdì. Più tardi ritroveremo Roberto Alessi che ci darà un po' di anticipazioni di quello di cui si occuperà domani sera nell'appuntamento immancabile del sabato estivo di Radio Latte e Miele dalle 20, quello con Up and Down, così anch'io rimango un po' insomma informata su tutto quello che succede nel mondo dei VIP. Torniamo tra poco, rimanete con noi.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
6: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
5: HelloFly, say hello, not goodbye.
7: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
8: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
7: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
8: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Blanco con Los Angeles, arrivano un po' dei vostri messaggi al 335-787-1910. Allora, devo dire che uno conferma il fatto che una ricerca nuovissima dice che gli italiani di solito dalla loro vacanza come souvenir portano via cose da mangiare, quindi dalle marmellate, i prodotti tipici del luogo. E c'è questa nostra ascoltatrice Elenia che dice: io ho comprato solo cibo dalla mia ultima vacanza, sono stata in Italia, sono stata in Puglia, sono tornata a casa con un sacco di cose buone da mangiare. E ci credo. Però anche chi è stato in Marocco, quest'altro ascoltatore, dice: ho portato a casa l'olio d'argan, il latte per il corpo, la crema per il viso, tutto a base di olio d'argan, prodotti favolosi comprati direttamente in una cooperativa del posto, e anche spezie e tè. Vedi, però bello, ha pensato anche alle sue amiche, ha portato via qualcosa, qualche regalo speciale da fare anche alle amiche. Bravi, molto bravi. Continuiamo adesso con la musica, arriva una novità, il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro con La città degli angeli, questo suo nuovo singolo che è un po' una riflessione che diventa anche il ritratto di una generazione sempre un po' in bilico tra gli eccessi, la fragilità e la ricerca del proprio posto nel mondo. È anche un brano che in qualche modo è rivolto e dedicato a tutti coloro che continuano a seguire i loro sogni, ciò in cui credono, anche quando tutto sembra difficile, anche quando la strada è incerta e tutto sembra perdersi, anche la felicità sembra davvero durare un solo istante. Nel video di questa canzone Achille Lauro ha scelto di mettere tutte le immagini dei concerti, dei momenti più belli vissuti insieme ai suoi fan negli stadi anche del 2026, quindi tutte le emozioni vissute con i fan sul palco che si racchiudono un po' nel video di questa emozionante nuova canzone di Achille Lauro.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. A

0: attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Spot.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Le prevendite sono aperte.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
17: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
18: Acquista biglietti.
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
24: I partner di questo programma sono...
25: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
28: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
29: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
30: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
31: Parcheggio custodito e gratuito.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
0: Siamo pronti come sempre a quest'ora a viaggiare nel tempo. Tra poco saremo in compagnia di Roberto Alessi, un po' di anticipazioni su Up and Down, ma adesso si va negli anni 60 con Mina e la sua Le Mille Bolle Blu.

0: Claudio Baglioni con Strada facendo, il nostro viaggio ci ha portato nel 1981 e strada facendo al giovedì, più o meno a quest'ora, ritroviamo Roberto Alessi. Buongiorno.
1: Anna Patti.
0: Sì.
1: Che cosa non è? Venire qui è sempre una grande emozione.
0: Oh.
1: Detto questo,
0: sì,
1: però,
0: dimmi,
1: volevo dirti che le strade a volte si possono anche dividere e si devono dividere.
0: Che successo?
1: E quindi, come canta invece Orlando Manoni,
0: sì,
1: bisogna imparare a lasciarsi.
0: Ale.
1: Allora, si parla tanto di Temptation Island e ne parlerò proprio con il nostro Umberto Cappellato, il mio regista.
0: Sì, domani.
1: Anche se è l'altro Umberto,
0: esatto,
1: qui di fronte a me,
0: esatto,
1: più giovane, più bello e più tutto, però io voto sempre Umberto Cappellato.
0: A
1: detto questo,
0: sì,
1: Temptation Island è il successo della stagione che è stato surclassato solo dalle partite dei mondiali e che finiscono tra l'altro
0: domenica
1: e sarà un grande momento, io sarò lì,
0: sì,
1: in Argentina.
0: Ah, ok.
1: Detto questo, è importante invece che ci siano delle trasmissioni che in qualche modo ti insegnano, e sembra impossibile perché Temptation Island è considerata la trasmissione di Maria De Filippi per i tamarri,
0: sì,
1: uomini tatuati in canottiera,
0: sì,
1: donne con
0: sì,
1: il filo
0: sì,
1: interdentale
0: sì,
1: infilato in dove,
0: bello,
1: eccetera
0: sì,
1: eccetera, ciglia finte, fingernails,
0: di tutto,
1: tutto
0: di
1: più. Detto questo, c'è stata questa coppia, Gabriele e Sara,
0: sì,
1: che lei era disperata perché si sentiva trascurata da lui. Lui la faceva soffrire, ma diceva: tu devi rimanere con me per tutta la vita e stiamo insieme da 7 anni.
0: Sì.
1: E Filippo Bisciglia è intervenuto dicendo: se tu vuoi bene a questa ragazza, la devi lasciare andare. E lui ha detto: ma è la mia Sara. E ha detto: non esiste mia, perché Sara è di se stessa e se tu le vuoi bene devi permetterle di essere felice. Ed è stato
0: mi
1: un
0: sembra
1: bellissimo
0: giusto
1: messaggio, e devo dire che anche Filippo è stato molto bravo, ha fatto anche un riferimento personale, dice: tu 7 anni ti sembrano tanti, cosa dovrei dire io, non l'ha detta proprio così,
0: ecco,
1: che sono stato per ben 18 anni con Pamela Camassa, e poi è finita.
0: Belle
1: relazioni. Lei si è consolata, lui meno, pazienza.
0: Ma fa niente, si consolerà presto, credo, no? Perché succede così. Andiamo avanti con il viaggio, c'è Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Marco Mazzini, Ci vorrebbe il mare, la canzone è arrivata perfetta, no? Parla di una storia d'amore finita, ci si deve consolare, anche se a volte si sta male, però poi si va avanti.
1: E io sono felice, cara Anna, di essere qui, perché io ti sentivo disperata.
0: Eccolo.
1: Questa settimana.
0: È vero, eh?
1: Perché mi avevi sottolineato, come tutti peraltro, che al matrimonio di Aurora Ramazzotti, e ne
0: sì.
1: parlo proprio in Up and Down,
0: sì.
1: Mancava Giulio Berruti. Giulio Berruti è quell'attore bellissimo.
0: Come mai? C'erano tutti.
1: C'erano tutti. C'era Eros Ramazzotti, ovviamente, il papà della sposa.
0: Ci mancherebbe.
1: E c'erano le bambine che poi Michelle Hunziker ha avuto da Tommaso Trussardi.
0: Esatto. Il suo secondo.
1: Mancava il fidanzato della mamma della sposa.
0: Mm.
1: E uno ha detto, ma perché non c'è?
0: Perché?
1: E,
0: perché?
1: Tu non sapevi?
0: No, Anna.
1: Tu eri... Dice, ma è già finita? Com'è possibile?
0: Me lo stavo chiedendo.
1: Qualcuno, io avevo pensato che non avesse voluto, perché lei dice sempre che non vuole, diciamo, un po' sbarellare, se posso usare questo termine,
0: sì.
1: le due bambine più piccole, perché da quando è finita con Tommaso Trussardi,
0: sì.
1: diciamo, di fidanzati ce ne sono stati due
0: o
1: tre,
0: ecco,
1: per cui sai,
0: okay.
1: ne vedi uno, poi ne vedi l'altro. Diciamo che i brutti non li frequenta.
0: Ah, ok.
1: Michelle, i brutti, cioè io posso benissimo
0: ritirarmi, che...
1: sono contenta di tutto ciò. Detto
0: sì.
1: questo, invece, sì. la Giulio Berruti c'era.
0: C'era?
1: C'era, non
0: e dov'era? Era nascosto.
1: Esatto, perché non voleva mettere in ombra lo sposo e la sposa, perché tutti si sarebbero buttati sulla coppia del momento, Michelle insieme a Giulio, e capisci, diventava un po'.
0: Ah, però una cosa carina, no?
1: Molto carina. Però cos'è successo?
0: Sì,
1: è successo che poi
0: sì.
1: e c'era quello del catering che ha voluto fare la foto ricordo con Giulio Berruti.
0: Sicura.
1: E poi c'era l'altra ospite che ha voluto fare il selfie con Giulio Berruti. E poi cosa hanno fatto, però,
0: che
1: questi
0: fatto?
1: Qui? Si fermano a Giulio Berruti? No, si mettono invece poi in posa con Michelle. 1+1=2 e chi guardi solo ci ha scoperto che Giulio c'era.
0: E vabbè, puoi provare a nasconderti, però se sei Giulio Berruti è difficile nasconderti.
1: Tesoro, tutta la vita che io cerco di nascondermi e poi invece
0: e se
1: arrivi
0: sei Roberto Alessi è difficile.
1: Lo so.
0: Va bene, noi ci rivediamo giovedì, invece appuntamento per sapere tutto, ma proprio tutto, e rimanere aggiornati.
1: Anna, già mi manchi.
0: Eccola là, domani sera alle 21 con Up and Down. Ciao, grazie.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot. Nuova Sigilauto presenta.
6: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese.
5: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Marisa con Controvento, la canzone che ha vinto Sanremo nel 2014. Il viaggio si è appena concluso, il nostro viaggio nel tempo come sempre ci ha riportato agli anni 2000. A proposito di Sanremo, un po' di indiscrezioni sul prossimo Sanremo, che sarà dal 16 al 20 di febbraio e nelle salde mani di Stefano De Martino, che ha già rivoluzionato tutto, perché insomma avete probabilmente già saputo della serata, delle performance, quindi tutta un'occasione poi per scegliere chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest del 2027. Quindi si punta tutto proprio su questa serata per internazionalizzare il Festival di Sanremo, dovendo fare questo e dando quindi precedenza a proprio alla messa in scena, alla performance, diciamo così, a quanto pare si dice ci sarà un numero ridotto di protagonisti a questo prossimo Festival di Sanremo, quindi non più 30 o più cantanti, ma un numero appunto abbastanza ridotto, il che ci può fare anche piacere. Altre indiscrezioni, vabbè, partito già da adesso che siamo ancora a luglio, il Toto Nomi mi fa anche un po' paura. Vabbè, si parla di Madame, di Mahmood, si parla di Elodie, ma l'altra indiscrezione, questa indiscrezione arriva da Gospia, è che probabilmente verrà cancellata la categoria delle nuove proposte, così come aveva già fatto Claudio Baglioni, come poi aveva fatto Amadeus. Staremo a vedere.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte Miele. Io ho finito per oggi e sto per salutarvi, ma non prima di aver salutato il mitico Doug.
3: Ciao Annina, buongiorno. Ciao, eccoci. Stai? Bene, bene, bene, grazie. Tu?
2: Oh, bene, c'è un'atmosfera da venerdì qui in radio.
3: Ma pensa, lo è pure.
2: Cosa? Venerdì. Certo, certo, assolutamente. Infatti si sente proprio nell'aria. Di che chiacchieriamo con te oggi pomeriggio?
3: Allora, in parte di lettere.
2: Lettere.
3: Non lettere nel senso quelle dell'alfabeto,
2: no, no, lettere.
3: Ma le lettere quelle che si scrivono.
2: Quelle che si scrivono.
3: Quelle che si scrivono.
2: Bello,
3: sì.
2: Si usa ancora?
3: No, però no. Ci sono delle. Cioè, allora, qualcuno lo fa.
2: Ah, okay.
3: Tra l'altro, non è argomento di oggi.
2: Ok.
3: Però ci sono degli artisti in giro per il mondo.
2: Sì.
3: Che se tu paghi una sorta di abbonamento mensile,
2: sì,
3: loro ogni settimana ti mandano una lettera.
2: Che carino.
3: Con dentro delle piccole opere d'arte piuttosto.
2: Bello.
3: Che dei disegni o delle poesie. Molto
2: bellissimo,
3: carino. Sì. Sì, sì, molto bello, molto
2: mi
3: bello.
2: Piace.
3: Però non è quello di cui parliamo oggi.
2: Va bene, però era una notizia carina, grazie di avermela data. Ok, io vi lascio in ottime mani, grazie a Umbertino che è stato con me in regia. Torno lunedì, buon weekend.
3: Torni lunedì?
2: Torno lunedì.
3: Ma sei sicura?
2: Ma credo di sì.
3: Ma vuoi tornare?
2: Certo.
3: Ah, allora siamo a posto. Ciao,
2: ciao.
3: Nina, buon weekend, ciao. I pinguini tattici nucleari.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
6: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
7: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
5: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
7: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
6: HelloFly, say hello, not goodbye.

settimane. Settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti. Ancora una volta da Doug, anche oggi due ore insieme fino alle 17. E settembre è il ragazzo che l'anno scorso vinse la sezione delle nuove proposte di Sanremo Giovani, quindi un artista nato su quel palco che poi sta facendo giustamente la sua carriera. Ecco, proprio notizia di questi ultimi giorni è l'idea di Stefano De Martino, direttore del Festival di Sanremo, di eliminare per l'ennesima volta la sezione delle nuove proposte dalla gara ufficiale, quella che si tiene solitamente nella settimana di febbraio all'Ariston di Sanremo. Ecco, una proposta che come sempre però trova un po' di favori e un po' di contrari, perché comunque il Festival di Sanremo è sempre stata un'ottima vetrina per i giovani che magari farebbero un pochettino più fatica a trovare il proprio spazio all'interno del mondo della musica italiana. Parliamo di giovani che magari meritano, ma che per un motivo o per un altro hanno un seguito piuttosto limitato e ridotto, che però c'è comunque una valenza artistica dietro e alle spalle di questi progetti musicali. Ne parliamo magari meglio tra pochissimo, intanto ritroviamo Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Latte e Miele. Si parlava del solita destino un po' avverso che hanno la sezione delle nuove proposte a Sanremo. Poi piaccia o non piaccia solitamente, però porta bene, perché comunque chi passa dall'Ariston bene o male ha sempre un futuro abbastanza garantito. Dai, parliamo degli ultimi successi, dei più recenti. Parliamo di Francesco Gabbani, di Rama, di Mahmood, di Clara, tra i più recenti, di anche Settembre che abbiamo sentito poco fa. Tanti giovani che hanno avuto modo di affacciarsi al mondo della musica su un palco così grosso, così importante, con un seguito enorme visto da tutta Italia, per poi sperando di una fulgida e ottima carriera. E dire che il progetto delle nuove proposte era partito con Pippo Baudo ormai quasi una quarantina di anni fa. Ricordiamo, il primo a vincere le nuove proposte fu un giovanissimo Eros Ramazzotti. Ecco, se in quegli anni non ci fosse stato Pippo Baudo a lanciare, tra i tanti successi e tanti artisti della musica italiana, un Eros Ramazzotti, una Laura Pausini, una Giorgia, ecco, forse oggi questi artisti non ci sarebbero. Però bisogna dare modo a questi giovani di esprimersi e di proporsi al mondo della musica, non solo con una canzone buttata lì durante una settimana, ma facendo un percorso magari un pochettino più ampio per farsi vedere, farsi conoscere dal pubblico e così farsi anche amare dai possibili fan che ancora non li conoscono. Il format degli ultimi anni di Sanremo Giovani è sempre stato non bellissimo, diciamoci la verità. Questi scontri uno contro uno in cui uno veniva eliminato e quindi finiva in una sorta di dimenticatoio musicale per invece far passare alla gloria altri. Ecco, un po' più di attenzione per i giovani da parte di Sanremo secondo me sarebbe dovuta, e non sono l'unico a pensarla così.

0: quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Una bella abitudine qui su Radio Latte e Miele è quella di viaggiare. Viaggiamo con la mente e con il corpo all'interno della musica italiana, perché un po' ci teletrasportiamo anche negli anni del passato. Questa arriva dal 1968 ed è di Domenico Modugno.

0: Gianna Nannini e Fotoromanza su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo venerdì pomeriggio, venerdì ricco e fortunato per uno di voi, perché anche oggi al 335-787-1910 vogliamo farvi un regalo. Sapete che Latte e Miele è una delle radio più generose che c'è in Italia. Ogni giorno vi regaliamo un sacco di cose fantastiche, come questa: due biglietti per Una notte con le stelle a Malta il 5 di settembre. Noi siamo radio partner nuovamente di questa stupenda iniziativa musicale che porta le più grandi stelle della musica italiana sull'isola di Malta. C'è Fausto Leali, c'è Raff, c'è Loredana Bertè e c'è anche Patti Pravo, quattro dei più grandi artisti contemporanei. E per ricevere questo regalo, come sempre, è facilissimo: 335-787-1910 per i vostri messaggi. Con un messaggio vocale c'è una parola in maltese da ripetere. Sentiamola.
1: Marfa.
0: Marfa?
1: Marfa.
0: Che vuol dire? Marfa.
1: Marfa.
0: Vuol dire cucchiaio. Ah, Marfa. Marfa. Mi piace molto questa R un po' così. Non marcatissima, ecco.
1: Marfa.
0: Marfa. 335-787-1910, provate a ripetere questa parola dicendo Marfa, anche il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
1: Marfa.
0: Intanto ci sono i Litfiba.

0: regina di cuori, quella cantata da Elite FIBA su Radio Latte Miele, e di regine a Una notte con le stelle ne è pieno, regine della musica italiana, dello spettacolo e non solo. Stiamo parlando di questo concerto evento che si tiene a Malta il 5 di settembre e noi Radio Latte Miele vi regaliamo due biglietti per assistere allo spettacolo, tra l'altro due biglietti di un certo spessore, quelli VIP Gold, in cui state praticamente sotto palco così a guardare verso l'alto e contare i capelli dei vari artisti che trovate in esibizione. Allora, dicevamo, ci sarà Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo e Raff alla conduzione, Lorella Cuccarini, in più grandi ospiti il cast di Amici di Maria De Filippi come Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, più un grande ospite a sorpresa. Noi vi regaliamo due biglietti a patto che siate bravi a ripetere questa parola:
1: Marfa.
0: Con un bel messaggio vocale al 335-787-1910.
1: Marfa.
0: Tipo così.
1: Marfa.
0: Perfetto. Questa
1: Marfa.
0: Parola vuol dire...
1: Marfa.
0: Cucchiaio.
1: Marfa.
0: Glauco, la smetti.
1: Marfa.
0: Marfa. Va bene, quindi vuol dire cucchiaio, d'accordo? Mandateci un messaggio vocale in cui ripetete questa parola.
1: Marfa.
0: Il vostro nome e da dove ci state ascoltando al 335-787-1910 e come sempre
1: Marfa.
0: Uno di voi verrà ricontattato dalla nostra redazione.
1: Marfa.
0: Eccolo là.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Nuova Sigilauto presenta.
7: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
6: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Pronto alla residency più lunga nella storia della musica italiana in uno stadio italiano. Vasco Rossi con Basta Poco, l'anno prossimo sarà l'anno del giubileo di Vasco con 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, biglietti, manco ve lo sto a dire, già polverizzati. Noi parliamo però di sport con il 3 su 3. E iniziamo dalla Formula 1, weekend di gare in Belgio a Spa, uno dei circuiti storici del circus mondiale. E con la prima sessione prove libere di questa mattina sul tracciato è andata molto bene la Red Bull di Max Verstappen, che ha firmato il miglior tempo. Subito dietro le due Ferrari di Hamilton e di Leclerc, in difficoltà invece le Mercedes di Antonelli e Russell. Passiamo al calcio. In vista della finale dei mondiali di questo fine settimana c'è anche una novità, è una prima volta per la storia della FIFA, perché i campioni del mondo riceveranno per la prima volta anche un anello celebrativo. Saranno prodotti più di 2000 esemplari, 30 per i vincitori della finale e circa 2000 destinati invece ai tifosi, un omaggio alla tradizione sportiva americana che ogni anno tra NBA ed altri campionati dà diversi anelli ai vincitori dei campionati. Le ATP Finals, manca molto ancora a quelle del 2026, ma si guarda già a quelle del 2027, perché è stato rinnovato l'accordo con la città di Torino, che si prepara quindi ad ospitare l'ultimo atto del tennis mondiale, preparando però diversi cambiamenti con diverse modifiche all'arena grazie al successo delle edizioni passate. Le Finals si vivranno anche fuori dall'impianto con parecchi eventi paralleli in tutta la città di Torino. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

E così è già volata un'ora, caro arbitro. Sei felice? Ma sei tu che arbitri la finale? No, ho visto, c'è uno sloveno, se non mi sbaglio, l'arbitro della finale dei mondiali. Tu sei troppo italiano per arbitrare una cosa così importante. Vero, arbitro? Ma... sì, non capisco mai cosa vuol dire. Ma torniamo tra poco con la seconda ora di oggi.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Bossa Nostra la canzone di Gaia, che ci fa cominciare col piede giusto questa seconda ora insieme. Ciao a tutti, io sono Doug, benvenuti su Radio Latte Miele, insieme anche oggi fino alle 17 e con me in regia c'è sempre il signor Glauco. Ciao Glauco! Dottor Glauco, mi perdoni, certo Glauco, plurilaureato e anche pluriricercato, mi dicono, e anche pluripregiudicato. Infatti c'è qua fuori la questura pronta a prelevarlo. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Per chi c'era già, oggi si parla di molto di un po' lettere, email, insomma comunicazione, ma anche l'idea di poter lasciare qualcosa al futuro, un racconto di noi stessi. Dai, ne parliamo meglio tra poco.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
7: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
6: Hello Fly, say hello, not goodbye.
8: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
9: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
8: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
9: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Mark and Cremont, Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele. Parlavamo di scrivere lettere, una cosa che un po' si è andata persa nel tempo, no? In pochissimi ormai usano le poste per mandare le lettere a qualcuno. Ecco, però c'è un concetto che secondo me è molto interessante, quello della possibilità di scrivere oggi una lettera, ma ai noi stessi del futuro. Quante volte l'abbiamo fatto nella nostra vita? Zero, probabilmente. Penso siano in pochi quelli che hanno questa intuizione, che è un'intuizione in realtà molto interessante, perché ci permette di confrontarci nel futuro, ma con i noi stessi del passato. Al di là del fatto che siamo tutti scarsissimi a fare previsioni sul futuro nostro o del globo in generale, però comunque è un esercizio interessante. Ad esempio è molto utilizzato nello sport, soprattutto prima di grandi eventi come Olimpiadi, Mondiali e cose del genere. Molto spesso si sente parlare di tennisti, calciatori, atleti che scrivono una lettera ai loro stessi, ma dopo aver completato questa impresa. Magari anche un po' per stemperare possibili delusioni, può essere un'idea, oppure per celebrare possibili vittorie. Ecco, sappiate che lo possiamo fare anche noi. Certo, c'è il caro vecchio metodo carta e lettera, ti metti lì, scrivi con la penna, la chiudi in una busta e tra, che ne so, 5 anni la vai a riaprire. Però un po' la curiosità forse ti torna di andare a riaprire quella lettera senza aspettare proprio la scadenza. No, invece c'è un modo proprio per aspettarla questa scadenza, ed è uno stratagemma che vi racconto tra poco.

Alfa e Giovanotti, buon vento su Radio Latte Miele. Parlavamo della possibilità di scrivere una lettera ai noi stessi del futuro. Un po' con la musica, volendo, funziona anche così, no? Uno scrive una canzone oggi, poi se la riascolta tra 20-30 anni, un po' magari si può anche sorprendere di quello che si scriveva tanto tempo fa. C'è un sito che si chiama futureme.org, futureme.org. Esiste dal 2002, negli anni ha generato e consegnato più di 20 milioni di lettere spedite solo negli ultimi anni ed è totalmente gratuito, non c'è bisogno di nessuna iscrizione se non quella di entrare su questo sito. C'è una casellina dove si scrive la lettera al futuro noi stessi e poi puoi decidere, virgolette, la data di scadenza. Può essere tra un anno, tra 5 anni, tra 4 giorni, tra 20, 30, 40 anni. Ci sono due possibilità a questo punto: o inserisci un indirizzo email e quindi il sito in automatico programma l'invio dell'email a quando tu hai deciso, oppure puoi pubblicarla in formato anonimo e anche quella verrà pubblicata quando hai deciso la data di scadenza di questa email. Ce ne sono veramente di tantissime e di stranissime, perché andando a vedere le lettere pubbliche che si possono scrivere ai noi stessi del futuro, tante sono molto un po' simpatiche, alcune riguardano magari l'idea che avevamo del futuro di 20 anni fa, quando pensavamo che ci saranno i robot, le macchine volanti e chi più ne ha più ne metta, e poi alla fine della fiera siamo sempre qui con le nostre care vecchie macchine a quattro ruote guidate dalla benzina. In realtà, quindi, di futuro forse ci siamo sempre un po' inventati un po' troppe cose. Comunque una bella idea, perché molto spesso ci riferiamo ai noi stessi del futuro come se fossero degli estranei con cui condividiamo in realtà solo il nome di battesimo. Quindi è un po' come parlare con un estraneo di cui ti aspetti qualcosa, aspetti cose meravigliose, ma poi la vita non si sa mai dove ti può portare. Un bel esperimento, provatelo, sono curioso di sapere cosa ne pensate.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Spot.
7: In redazione regionale, Filippo Virzì, un saluto a voi tutti, edizione di venerdì 17 luglio. In apertura, regione siciliana, super dirigenti blindati, Forza Italia si spacca sulla riforma. A un passo dall'approdo in aula, la riforma della dirigenza sta facendo esplodere la maggioranza, in particolare Forza Italia, malgrado sia uno dei temi più importanti nell'agenda del presidente Schifani. La miccia è una norma che crea una categoria blindata di super dirigenti in grado così di conquistare stabilmente i posti di vertice negli assessorati. Ritorniamo a parlare del caldo torrido in Sicilia. A Palermo previste temperature roventi anche per oggi. Si è svolto ieri al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia imprevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Lo rende noto lo stesso di Castero. Rimaniamo sempre in tema di temperature elevate. In Sicilia decine di incendi stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile in diverse province. Una delle situazioni più complesse lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto a Caltanissetta. I vigili del fuoco hanno dovuto chiedere anche il supporto di autobotti per far fronte a tre punti fuoco. Un altro fronte particolarmente delicato si è sviluppato vicino alle infrastrutture militari di Sigonella, nel Siracusano, dove un incendio di sterpagli si è sviluppato sulla strada statale 417 a ridosso della base NATO. Ma non è tutto, anche a Carlentini le fiamme hanno minacciato l'agriturismo Roccavia e a Monreale, la località di Sagana, è stata interessata da un incendio lungo la strada statale intercomunale 7. Ed infine a Carini si è reso necessario l'intervento dei commissari e dei responsabili locali per coordinare i volontari impegnati a spegnere le fiamme in via Alaska e in contrada a Parisi. Purtroppo si registrano altri interventi in lungo e largo per la Sicilia, non è tutto, ma vi terremo ovviamente informati. Ultimo pagina, l'inchiesta sul CEFPAS di Caltanissetta, gli arresti domiciliari il deputato Gallo. Le decisioni del GIP di Caltanissetta, sospensione dai pubblici uffici per 6 mesi per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento, capo 10. Narcos Sicilia, l'isola hub dei traffici illegali, la droga resta il core business della mafia. In Italia il giro d'affari si attesta sui 16,8 miliardi, al meridione la metà della quantità sequestrate nel 2025. Racket, il filone a Palermo di attentati, il patron di Sicily Becar, le indagini non si fermano, in 8 sono stati portati davanti al GIP Filippo Serio, i giovanissimi che appendevano dei messaggi inviati dal carcere da Berga hanno però scelto la strada del silenzio. Investe lo zio con il proposito di ucciderlo, 38enne denunciato per tentato omicidio, la vittima medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone ha riportato un trauma contusivo giudicato guaribile in 7 giorni. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, musica e spettacolo. Iniziamo con la musica. Oggi alle ore 21 a Villa Comunale, presso la Villa Comunale di Via Grande, in provincia di Catania, Povia, il tour celebra 20 anni di Sanremo. Povia torna in Sicilia con una tappa che guarda la sua stagione più popolare. Villa Comunale di Via Grande ospita un grande concerto. Accanto a Povia è annunciata la partecipazione del piccolo coro Santa Maria dell'Idria. E spostiamoci a Biancavilla, dove si chiude con il jazz di Dino Rubino, la prima edizione del Jazz Festival Biancavilla. Oggi alle 21.30 Dino Rubino Quartet salirà sul palco della Villa delle Favare per l'ultima serata della rassegna chiamata a congedare 4 giorni di musica dal vivo. Concludiamo con un appuntamento esclusivo, lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Siamo a Palermo al Gran Gala del Tango e della Danza, 2 sere al Teatro Massimo a partire da venerdì alle ore 20, quindi da questa sera anche per domani 18 luglio, appuntamento da non perdere. Appuntamento costruito su 2 serate consecutive nella sala di Piazza Verdi, il titolo indica con chiarezza il campo d'azione, il tango al centro affiancato da un più ampio percorso nella danza. L'orario è lo stesso per entrambe le date, oggi e domani con inizio alle 20, in un fine settimana che porta nel principale teatro lirico siciliano un cartellone dedicato al movimento e alla scena coreana. terapeutica. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di venerdì 17 luglio. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e buona estate.
1: E se prima parlavamo di guardare al futuro, adesso però torniamo indietro nel tempo, forse a uno dei primissimi tormentoni della storia della musica italiana. Questo è il nostro grande viaggio, torniamo nel 63 con Gino Paoli.

Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché su Radio Latte Miele. Parlavamo di guardare al futuro, lo facevamo con questo modo di mandare delle lettere a noi stessi, ma ai noi stessi di tra 10, 15, magari anche più anni, ma è in realtà forse una cosa piuttosto antica. Non so se avete mai sentito parlare delle capsule del tempo. Vanno molto di moda in realtà negli Stati Uniti, in Italia forse un po' meno, forse a scuola. Praticamente è come creare una piccola scatola, si mettono tutta una serie di ricordi dei giorni nostri, quindi di cose importanti del l'oggi che si vogliono tramandare però alle future generazioni, quindi quelle persone che lo apriranno tra diversi anni. Ecco, di solito il nostro, noi pensiamo tra diversi anni come può essere, che ne so, tra 50 anni, tra 100 anni. C'è una capsula del tempo che ha una data di scadenza che manco riesco ad immaginarmela. È stata messa insieme nel 1940 in una università di Atlanta, siamo negli Stati Uniti, e la data per riaprire questa capsula del tempo è l'8113. Io manco so quanto può essere in là l'8113. Ho paura di immaginarmi il 2030, figuriamo l'8113. All'interno si possono trovare dei microfilm con più di 640.000 pagine di opere fondamentali dell'umanità di oggi, come l'Iliade, la Bibbia, piuttosto che la Divina Commedia di Dante, come oggetti quotidiani, e anche una macchina pensata per insegnare l'inglese nel caso in cui tra 6.000 anni la lingua inglese fosse scomparsa. Tutto quanto per avere un'idea del giorno di oggi, ma tra 6.000 anni, e farla immaginare anche alle popolazioni del futuro. E che futuro? Cioè, ma veramente tra tantissimo futuro. 6.000 anni sono veramente parecchi. Già faccio fatica ad immaginarmi cosa farò domani, figurati, tra 6.000 anni. Ma torniamo un po' indietro nel tempo. Oggi facciamo così, avanti e indietro con gli 883. 4,

0: gli 883 senza averti qui su Radio Latte Miele. Se poco fa parlavamo di la nostra immagine di oggi ma trasmessa nel futuro con le capsule del tempo, questi scrigni in cui racchiudere quanto di meglio abbiamo fatto nel corso dell'ultima umanità, ecco, ce n'è addirittura una che unisce il concetto del tempo al concetto dello spazio. Si chiama Voyager, è una delle sonde spaziali più storiche, perché è stata lanciata nel 1977 e ancora oggi viaggia nello spazio. Che idea hanno avuto alla NASA in quegli anni? Facciamo capire alle popolazioni aliene com'è oggi la Terra nel 1977. Cosa abbiamo fatto? Mettiamo dentro tutta una serie di fotografie della Terra, i saluti in 50 lingue diverse di tutto il mondo, poi mettiamo però dentro anche un bel disco, mettiamo un vinile in cui mettiamo su tutta una serie di canzoni, musiche tradizionali e non, che hanno fatto la storia dell'umanità. Dentro c'è Bach, Mozart e anche cose un pochettino più rock come Johnny B. Goode cantata da Chuck Berry. Tutto quanto è stato inserito e messo sopra questa Voyager che è stata spedita nello spazio nel 1977, e il suo viaggio è praticamente appena cominciato, perché raggiungerà la prossima stella, pensate, tra 40.000 anni. Quindi gli alieni avranno un'idea di com'è la Terra oggi, ma totalmente distorta, perché ormai figurati quanto tempo sarà passato. Quindi abbiamo aggiunto al concetto del tempo pure il concetto dello spazio e ci mettiamo dentro di tutto a queste sorta di capsule che viaggiano nello spazio, ricordandoci come siamo oggi, e speriamo di ricordarcelo anche noi.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura, sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot.
8: Nuova Sigilla Auto presenta.
9: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
10: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
11: Torni sempre al tuo paese!
8: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Laura Pausini su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio di venerdì 17, l'ho detto, 17 luglio, venerdì 17, lo so, magari qualcuno è un po' scaramantico, mi spiace, forse non dovevo dirlo, però vabbè dai, perdonatemi. Esatto, forse qualcuno farà così. Dicevamo di Laura Pausini che questo fine settimana anche lei ha un impegno. Voi avete impegni? Bene, perché Laura Pausini ne ha uno piuttosto importante, perché proprio domenica sera sarà tra i protagonisti della finale dei mondiali. No, Laura Pausini non scende in campo, non vi preoccupate, non la vedremo palleggiare tra Messi e compagni, ma canterà, giustamente canterà. Farà parte del cast del pre-show. Quindi tutta quella parte dedicata alla musica, all'intrattenimento, allo spettacolo che viene subito prima della partita. Insieme a lei ci sono però dei veri campioni della musica internazionale. Uno su tutti, Robbie Williams, poi c'è anche Nicole Scherzinger, poi c'è anche Jennifer Hudson, c'è Tom Cruise tra i tanti che avranno un ruolo in questa sorta di cerimonia pre-gara. Una di queste è proprio la nostra Laura Pausini. Quindi ne abbiamo due di personaggi italiani all'interno della finale di Coppa del Mondo, perché c'è Laura Pausini, come dicevamo, e poi c'è anche lo scultore che ha creato invece proprio fisicamente il trofeo dei mondiali di calcio. E vedete che alla fine l'Italia se la cava bene pure quando non ci siamo.

0: Cerotti sopra l'anima.
1: Sedici e 58. Già in forma per il weekend,
2: forza!
1: Simo Rossi e Vaschi. Ciao.
2: Eccoci,
1: ragazzi.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi. Ciao Vaschi.
3: Che vuol dire in forma per il weekend?
1: E siete pronti a vivere un weekend alla grande,
2: no!
1: Divertendovi.
3: Non mi va. Non lo farò.
2: Eppure a me non mi va.
1: Ma gli dici qualcosa?
2: Cosa devo dire? Sono abituato a queste cose, devo fare le scenate. Lavoro solo io. Perché ci saremo anche
3: in vita mia.
2: Anche te, tra l'altro, ci sarai domani.
1: Io sì, domani pomeriggio.
2: No! Domani.
1: Pirla.
2: Io spero che perda tutta la voce. Così due ore. Anzi, così no, se no mi tocca lavorare solo a me.
3: Infatti.
1: Perdi la tua voce.
3: Vai. Vabbè, tu c'hai già la scusa dell'asma.
1: Qua c'è già il delirio del weekend. Ma oggi, cari amici, c'è il cruciverbone.
2: No!
3: Oh.
2: Vai.
3: No!
1: Cosa volevi? Il sudocone?
2: Io, se non so fare il cruciverba, penso al sudoku.
1: Infatti. Allora, vado. Come
2: pesca,
1: sempre, cari
2: pesca
1: amiche
2: la carta.
1: Cari amici,
2: pesca,
1: dovete mandare un messaggio,
2: sì?
1: Rispondendo a questa definizione.
3: Vai.
1: Aspetta che la trovo. Allora, questa qua.
2: Numero
1: 42 orizzontale.
3: Ambo.
1: Atti di ossequio.
3: Quante lettere?
2: Balle di fieno.
1: 6.
2: Atti
1: di ossequio.
2: Stranamente una parola con 6 lettere. Se fossero state 7.
1: No!
2: Vabbè, devo fare da regista.
3: Vabbè, qua c'è il mixer.
1: Va bene.
3: Non starnutire però come l'ultima volta.
2: Quale che hai detto numero?
1: 42.
3: Verticale.
2: Atti di ossequio.
1: Sì,
2: bravo. 335-787-1910. Qual è la definizione? Il più fortunato viene con noi a lavorare domani.
3: Davvero?
2: Dai, scherzo.
3: No!
2: Sì.
1: Vabbè. Ciao!
2: No!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
7: Con HelloFly raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
5: Dal 3 luglio voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
6: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
5: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
7: HelloFly, say hello, not goodbye.
8: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Irrecuperabile su Radio Latte Miele. È venerdì, stiamo celebrando questo weekend. Lo facciamo? Com'è? Anche oggi?
1: Sì!
0: Giochiamo!
2: Parole
0: crociate! Questa volta insieme, perché è l'entusiasmo del weekend che ci sta accarezzando.
1: Anche se è un finto entusiasmo, perché poi anche domani siamo qua. E quindi è un...
0: Ma che vuol dire? Ma
1: è un entusiasmo doppio! Siamo contentissimi!
0: Bravo, lo stiamo dicendo anche per tutte quelle persone che magari in questo momento sono in macchina, oppure stanno facendo volare il computer in ufficio, per dire faccio volare, nel senso che lo caccio via e vado a godermi un bel weekend.
1: Non devi dare cattiva idea alle persone. Cioè, che loro prendono e lanciano, magari, che ne so, immagino quelli che lavorano nelle aziende di consulenza.
0: Non mi serve!
1: E dal 20° piano lanciano un portatile. Il portatile
0: scherza,
1: magari vola.
0: Lo sia. Perché?
1: Boh, che ne so, perché magari c'è quella forma là da un po' boomerang, mentre se lanciano il fisso può essere un po' un problema.
0: Non vola.
1: No,
0: non
1: no.
0: È un boomerang.
1: No, okay,
0: non fatelo, fatelo
1: non
0: solo in maniera metaforica. Cioè,
1: don't
0: fatelo uscire dalla vostra testa e fate entrare nella vostra testa la soluzione del cruciverbone.
1: La sapienza è quel che ci serve oggi per trovare la soluzione del cruciverbone. Perché oggi si parla di parole anche difficili, auliche.
0: Sì, allora stiamo giocando con il 42 orizzontale.
1: Sì.
0: Atti di ossequio.
1: Ossequio, io ho paura. Cioè, non so neanche come si potrebbe scrivere ossequio.
0: Infatti, stiamo qua a leggerla in maniera...
1: Sì, mi esce il sangue dal naso in questo momento.
0: Più lenta sono possibile.
1: Sei lettere?
0: Sì, anche oggi.
1: Atti di ossequio, sei lettere, 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10.
0: Forza, tirate fuori l'intelligenza che avete in voi, perché noi qui non ne abbiamo.
1: Cosa?
0: Ok? L'intelligenza.
1: Ma non so di che parlo.

0: Uno dei tormentoni per quanto riguarda quest'estate 2026, ossessione Samurai J su Radio Latte Miele.
1: Perché ti sei messo gli occhiali da sola?
0: Perché riascoltando questa canzone mi è venuta voglia d'estate, quindi.
1: Ma sei uscita a febbraio.
0: Ha portato il sole dentro lo studio di Radio Latte Miele.
1: Se fosse così in questo momento saremmo bruciati vivi, lo sai?
0: Bruciati vivi.
1: Eh sì, il sole. Cioè il sole comunque è una massa. Io devo essere.
0: Ma te vai a fare Super Quark. Noi stiamo giocando con il cruciverbone. Ci sto immaginando un sole qui in studio. Vai.
2: Oh, il sole arriva a una temperatura.
0: Teniamolo lì lontano, okay. Perché scotta. Già lontano scotta. Pensa se dovessimo avvicinarlo un pochettino. Oggi stiamo giocando con il 42 orizzontale.
1: Mi sa che mi dimentico. Cioè passano pochi minuti tra una volta e l'altra che ci diciamo il cruciverbone. Io me lo dimentico sempre.
0: A me lo dici. Cioè qua proprio il cruciverba in faccia apposta.
1: E questo perché gli occhiali da sole non ci vedi bene così.
0: Atti di ossequio. Di ossequio.
1: Ok, stavo per dire forse la soluzione.
0: Stai zitto.
1: Mi sto fermo.
0: Ho una parola. La parola è di 6 lettere. Sì. Atti di ossequio.
1: Ossequio che ricordiamo che fa rima con. Non trovo una parola.
0: Ginepio, no, ne, no.
1: Ginepio, no, infatti.
0: Ginequio.
1: Atto di ossequio. Non viene in mente nulla.
0: È il plurale, eh. Attenzione, scriveteci singolare che poi è un casino. Atti di ossequio, se ce l'avete, sono 6 lettere. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale. Dove?
1: Al nostro numero
3: 335-787-1910.
1: Chi indovina si porta a casa 1 miliardo di euro in gettoni d'olio.
0: Non è... Ah, olio?
1: Eh sì.
0: Sarebbe tanta roba.
1: È un sacco d'olio.
0: Non c'è nulla in palio, c'è solo l'orgoglio estivo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte.

0: Ben sintonizzati ancora una volta su Radio Latte e Miele, studio Filippo Virzì con la nuova puntata di Isola Viva, gli eventi in Sicilia, cultura e svago, la guida, gli spettacoli e il tempo libero per il fine settimana che va dal 17 al 19 luglio, orario d'inizio 17:30 circa. Iniziamo il nostro viaggio fantastico in lungo e largo per l'isola di Sicilia con il primo evento che vi segnaliamo. Eccoci a Sciacca, in provincia di Agrigento, Torre del Barone, dal 17 luglio al 1 di agosto, una voce storica della radio musicale italiana che apre l'estate con un concerto pensato per unire eleganza internazionale e suono mediterraneo. Nick the Nightfly, venerdì 17 luglio alla Torre del Barone, il Mangias Mosaic Festival accende il suo calendario con Nick the Nightfly and Sicily Band. Appuntamento che porta in scena il musicista, cantante e autore noto al grande pubblico anche per il lungo lavoro dietro il microfono di Radio Monte Carlo. Ma attenzione, ci saranno altri happening da venerdì 17 luglio fino al 1 di agosto. Ricordiamo la location Torre del Barone a Sciacca in provincia di Agrigento. Mentre all'ex palmento di Rudinì a Pachino in provincia di Siracusa dal 17 al 18 luglio abbiamo Mori, l'incantamento di Sicilia che debutta a Marza Memi. Nuovo lavoro scritto diretto da Gisella Calico, musiche e liriche di Daniele Caruso. La performance torna nello stesso spazio anche sabato 18 e venerdì 31 luglio, trasformando uno dei luoghi storici della vitivinicoltura siciliana in un ambiente narrativo attraversato da attori, canto, danza e azione scenica. È il momento di divertirci in provincia di Enna, Troina, con i festeggiamenti di Sant'Antonio Abate. Due sere in piazza, la festa patronale sceglie il linguaggio dello spettacolo popolare, porta in piazza Matteotti due serate consecutive pensate per un pubblico largo. Dal pop di Marco Carta alla presenza di Natalie Arts. Vi ricordo che siete all'ascolto di Isola Viva, la rubrica settimanale a cura di Filippo Virzì su Radio Latte e Miele, la guida agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi in onda dal venerdì alla domenica, dalle ore 17:30 in poi in FM, delle nostre frequenze geolocalizzate di Latte e Miele, nella purezza del DAB digitale in tutta l'isola, in streaming cliccando sull'indirizzo URL lattemielesicilia.it o in mobilità scaricando la app gratuita dal vostro smartphone o tablet. Dopo avervi dato le coordinate per seguirci bene, ancora una volta vi proponiamo appuntamenti esclusivi. Adesso siamo a Palermo con Stand Up Comedy, tre voci sul palco di Spazio Open. Tre comici, una sola serata e un titolo che punta dritto al cuore del mestiere, in cerca di attenzioni. Al mare, arriva domenica 19 luglio al Palermo. Spazio Open, sul palco saliranno Francesco Fanucchi, Salvo Di Paola e Sandro Cappai, riuniti per un appuntamento di pura stand-up comedy dentro il cartellone estivo di The Comedy Club. Sempre a Palermo, Peter Cincotti all'Osteri, dal 20 al 22 luglio. Vi diamo un'anticipazione, Peter Cincotti tornerà dal vivo all'Osteri lunedì 20 luglio dalle 21:30, nella nuova collocazione scelta per il concerto inizialmente previsto nella stagione Brass in Jazz dal 9 al 12 aprile. L'appuntamento nel complesso monumentale di Palermo apre il nuovo trittico di date fissato anche per il 21 e 22 luglio, ma la serata del 20 conserva un profilo preciso. È il momento della sagra dell'Anguria, dal 19 luglio al 25 luglio a Rilievo, in provincia di Trapani. La festa di paese unisce musica dal vivo e spettacolo, in una formula popolare e trasversale. Nel cuore della frazione trapanese, la manifestazione costruisce un cartellone continuo pensato per attraversare generazioni e gusti diversi, tra revival, tribute band, teatro comico e un finale affidato a un nome molto noto della canzone italiana. La chiusura è affidata a una presenza popolare della canzone italiana, Orietta Berti in concerto, gran finale sabato 25 luglio. Ancora eventi domenica 19 luglio a partire dalle ore 17 a Santa Marina di Salina in provincia di Messina e Olie Music Fest 2026. Ecco per voi tre giorni del festival itinerante tra le isole e la costa tirrenica. L'appuntamento annunciato per le ore 17 mette insieme quattro nomi molto riconoscibili della scena italiana: Bruno Rissas, Maria Antonietta in Colombre, Samuel e Andro. Non ci dimentichiamo della città di Messina con Fra Zanò Folkfest, gran finale con Sicania Minor Deus. Fra Zanò Borgo dei Nebrodi in provincia di Messina ospita l'ultima giornata della rassegna con la compagnia Sicania Minor Deus e Cristina Dei Notti, protagonista dell'appuntamento conclusivo di un cartellone costruito in tre serate. Il rendezvous è da agendare per domenica 19 luglio, che conclude il viaggio del festival. Isola Viva è anche itinerante, andiamo nei luoghi in cui si svolgono gli eventi. Infatti siamo stati per voi al Caltagirone Short Film Fest, che abbiamo seguito nel cuore della città caratina passo per passo. Nell'occasione abbiamo incontrato il cantautore rivelazione di X Factor Italia 2025, Pierci, noto per la sua sensibilità pop soul. A Pierci abbiamo chiesto quale sia la sua strategia per riuscire a fare davvero la differenza nel mercato discografico.
1: Allora, sicuramente il mercato discografico è saturo, cioè nel senso nessuno ha bisogno di nuova musica, ci sono talmente tanti pezzi bellissimi, quindi secondo me la chiave è fare la differenza. Io penso che la qualità venga sempre premiata, no? In un mondo in cui poi è tutto super veloce, in cui bisogna sempre uscire con i pezzi nuovi uno dopo l'altro, a volte secondo me la qualità dei pezzi in un mercato che è già saturo non è sempre al top. Cioè io mi sono preso, ho fatto una cosa coraggiosa secondo me, cioè dopo il programma io ho fatto pausa, cioè io mi sono chiuso in studio a cercare un sound e un messaggio mio, no? Per voler dire quello che, per trasmettere quello che sono al mondo in maniera più autentica possibile. Secondo me, ecco, l'autenticità e la qualità sono le chiavi per riuscire a sfondare in un mondo che effettivamente è ipersaturo, di ogni giorno escono. Pensa che in un giorno, io ho letto qualche tempo fa, in un giorno nel 2026 escono tanti brani quanti ne uscivano in un anno nel 1980. Quindi possiamo capire la mole, la magnitudine di tutto quanto. Quindi però la qualità e l'autenticità secondo me sono le chiavi per davvero far sentire il bisogno alle persone di condividere con noi un sentimento genuino.
0: Chiudiamo con Catania e provincia. Siamo ad Acireale con Viola Valentino in concerto a Stazzo, una serata tra hit e repertorio. Stazzo è la frazione marinara di Acireale, per un appuntamento aperto al pubblico che porta nel catanese una delle interpreti più riconoscibili della stagione pop italiana. E vi lasciamo con Catania città fra Quintale, il Summer Tour 2026 a Villa Bellini. Siamo nel pieno centro della città etnea. Villa Bellini, uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo in città. L'appuntamento rientra nel calendario dei grandi eventi estivi siciliani e conferma la centralità di Catania nel circuito dei tour nazionali dedicati al pubblico più giovane trasversale. Fra Quintale, amato molto dai ragazzi, il suo linguaggio musicale unisce rap, indie e cantautorato, con testi che raccontano fragilità, crescita personale e immaginari quotidiani. Fra Quintale a Villa Bellini a partire dalle ore 21.30 giovedì 23 luglio. E con questa preview di Isola Viva si conclude l'appuntamento dedicato agli eventi in Sicilia, quando la Sicilia si accende per l'appunto di spettacoli ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 17.30 con Filippo Virzi, che vi ringrazia per l'ascolto, rinnovandovi l'appuntamento alla prossima rubrica. A risentirci e buon ascolto con Radio Latte e Miele.
2: Isola Viva.
3: I partner di questo programma sono
4: Multisala Aurora, vivi il grande cinema a Palermo, via Tommaso Natale 177, emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
10: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. Al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
13: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
14: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
15: Oggi cruci verbone difficile, eh? Atti di ossequio.
16: Se
7: un po' più facile rispetto a quello che pensi tu, eh.
16: In che senso?
7: Vabbè, poi magari ti dico la soluzione. Comunque il numero è sempre quello: 335 787 1910.

0: A mamma piace il blues, Pino Daniele 1980 su Radio Date Mille. Chiedo scusa a tutti
1: Bravo.
0: I napoletani che hanno ascoltato questo mio
1: Bravo.
0: Napoletano molto scarso.
1: Allora, quest'estate quando vai in vacanza ti fai anche un corso di ripetizioni, oppure
0: c'è uno di napoletano.
1: Io vorrei farne uno per ogni accento, per ogni dialetto.
0: Ma sarebbe simpatico.
1: Però torni, sei parlando, non so, un po' il bolognese.
0: Wow, si inizia a fare un po'
1: napoletano.
0: C'è un po' il rischio, anche se.
1: Poi siciliano, beddu.
0: Ci sono delle cose che dovremmo fare. Per esempio, ieri parlavamo del fatto che io non sia mai stato a Firenze.
1: Male.
0: C'era ad Agordo mia madre insieme a mio padre in un
1: ad
0: negozio.
1: Ad Agordo è un mese.
0: Agordo
1: non è agosto.
0: No, infatti. Agordo che è un paesino che è in Trentino Alto Adige. I miei sono in vacanza lì e c'era mio padre.
1: Ora?
0: Che in questo momento e c'era mio padre che era in questo negozio di biciclette molto grosso che doveva comprare dei pezzi della bicicletta che si erano rotti e c'eravamo noi in onda.
1: Ok, si è rotta un'altra bicicletta.
0: No, sono rotti i timpani. No, in realtà che è successo che ascoltava il momento in cui parlavamo del fatto che non sono mai stato a Firenze. Lei mi ha detto: "Ah, è vero che sei stato battezzato, ma ci sei stato anche per 6 mesi nel mio pancione". Ha detto mia madre.
1: Vabbè, ma quello non conta, mamma.
0: Lo so, infatti
1: il pancione.
0: Spiegato. Ma è anche un'altra cosa l'importante, che dovremmo andare tutti in alcuni posti in Italia, perché noi siamo abituati soprattutto in estate ad andare all'estero, a magari che ne so, in posti di mare incredibili, però dovremmo un po' visitarla la nazione. Per esempio a me mancano Perugia,
1: sì,
0: Firenze.
1: Ci limitiamo ad andare magari nei luoghi quelli di mare,
0: più blasonati,
1: il turismo, e poi ci perdiamo delle perle che si trovano anche nell'entroterra.
0: Ma anche vicini, per esempio, io sono siciliano.
1: Dove vuoi andare?
0: Io non sono mai stato nella costa.
1: Sicilia è lontana da qua.
0: La costa ovest della Sicilia. Cioè io tipo non ho mai visto Palermo, Agrigento, Trapani.
1: No, l'ho visti.
0: Tu Roma però l'hai vista a 30 anni.
1: Roma l'ho vista a 30 anni e ci sono tornato anche l'anno scorso. Grazie alla mia amica Clara.
0: Ma poi dovremmo andarci
1: Chiara,
0: anche insieme.
1: Scusami.
0: No, dai. Cioè,
1: no, perché si fa chiamare
0: ospitato.
1: Clara Bella.
0: Sì, certo, come Marta o Martina, cioè quella confusione là. Come
1: Chiara,
0: Simone.
1: Mi manchi.
0: Ma non è

0: Si chiama così Umberto Tozzi, Ciao Lulu, dal 1990 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di alcuni luoghi in Italia dove in realtà dovremmo andare ma non siamo stati.
1: Sì, hai lanciato questa palla, sì, e non ci hai spiegato il motivo. Cioè hai detto, noi ci muoviamo, andiamo spesso nei luoghi un po' più blasonati senza poi sfruttare altre perle che abbiamo nel nostro bel paese.
0: E perché in realtà ci sono anche dei posti nel Lazio dove io ho vissuto per tanti anni, dove sarei dovuto andare. Per esempio c'è Civita di Bagnoregio, non so se è presente.
1: So cosa sia.
0: Si chiama la città che muore perché praticamente nasce su una montagna, questa montagna praticamente ha un pianale alla fine della montagna e pian piano tutti i lati si stanno un po' aprendo e di conseguenza tra poco non ci sarà
1: più.
0: Ma
1: è disabitata, spero.
0: No, è abitata. Ah. E quindi in realtà bisognerebbe andare a visitare perché è uno di quei posti che effettivamente vanno visitati almeno una volta nella
1: Ma
0: vita.
1: Ma conosci qualcuno che ci abita?
0: No, ovviamente no. Non ci sono mai stato.
1: Ma scusami, è una città che si sta sgretolando sulla montagna.
0: Esatto.
1: Ed è abitata.
0: È abitata.
1: Amici di
0: Civita di Bagnoregio.
1: Tutto ok?
0: Tutto
1: okay. Fateci sapere 335-787-1910 nel caso siete autorizzati ad abbassare lo stereo.
0: Perché? Perché se no le onde sonore. Poi, se siete romantici, sempre nel Lazio c'è il Giardino di Ninfa, che è definito tra i più romantici al mondo. Racchiude fioriture esotiche tra i ruderi di una città medievale.
1: Va bene, però complimenti anche al Giardino di Ninfa. Non siamo solo nel Lazio. Cioè,
0: no,
1: ci hai dato le tue cose che ti interessano a te perché sei di Roma.
0: Poi tipo il San Fruttosio di Camogli.
1: Camogli, dov'è? Liguria.
0: Bravissima.
1: Sono stato perché mi hanno invitato.
0: All'abbazia medievale anche?
1: No, sono stato al mare.
0: Ah, ok. No, però là c'è un'abbazia medievale che è praticamente all'interno di una baia e c'è questo Monte Blu davanti al
1: mare. Monte Blu?
0: Monte Blu si
1: Blu
0: chiama.
1: Blu perché?
0: No, cioè, sì, perché praticamente una montagna dove c'è il riflesso
1: è il riflesso del mare.
0: Però ascolta, un po' di romanticismo.
1: Sei iniziato, Simone, questa lista. Tu lo sai che potremmo non finire mai più.
0: Cioè, per esempio, c'è anche.
1: Vorrei scusarmi con tutti quei paesi che non verranno citati in questa lista.
0: Vabbè, al massimo.
1: Dimmi una caso, una in Puglia.
0: Allora, no, la Puglia no. No, ci vado quest'estate in Puglia. Se volete, Castromarina è un posto bellissimo in provincia di Lecce.
1: Ma sei stato? Sei mai stato?
0: No, c'entro quest'estate.
1: Vabbè, allora come fai a sapere che è bello?
0: E ci sentiamo a settembre, Simo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Su Radio Latte e Miele, gli ostacoli del cuore, Elisa Ligabue. Dove stiamo arrivando? Non tanto agli ostacoli del cuore, ma agli ostacoli della...
1: della lingua italiana.
0: Vabbè, però tu devi renderla un po' più romantica, cioè sei sempre così poco... poco emotivo.
1: Sai, quando si parla di lingua italiana, io la tengo a distanza.
0: È perché te piacciono le spagnole.
1: Esatto. Vamos! De che se habla?
0: Se habla de esotismo.
1: Esotismo non è esoterica, tipo...
0: No.
1: Cos'è di esoterico? È una roba che va...
0: Esoterico, questo quello è esoterismo. Esotismo ha delle lettere in meno.
1: Ok.
0: L'esotismo, nel suo significato storico e letterario più profondo, descrive l'attrazione intensa, la curiosità e il viaggio mentale o fisico verso paesi lontani, misteriosi e completamente estranei alla propria cultura. Lo dicevo perché abbiamo parlato finora di posti da visitare assolutamente almeno una volta nella vita,
1: sì,
0: in Italia.
1: Posti non così tanto blasonati, ma comunque bellissimi.
0: È la parola aulica perfetta per descrivere il desiderio di fuggire dalle spiagge affollate, tipo in questo periodo, per rincorrere una meta di cui nessuno ha mai sentito parlare, alla ricerca dell'ignoto.
1: Quindi,
0: assoluto.
1: Se un vostro amico, familiare, amante, marito, moglie...
0: L'amante del marito, se no.
1: L'amante del marito,
0: l'amante della moglie del marito.
1: L'amante della moglie del marito.
0: Tu sei confuso, eh?
1: Dovesse proporvi un posto?
0: Al sole.
1: Esotismo.
0: Esotista.
1: Esotista.
0: No, vuoi che uso una...
1: Vai.
0: Invece di prenotare il solito weekend a Barcellona, si è fatto travolgere da un provviso esotismo. E ha comprato un biglietto di sola andata per un remoto arcipelago nell'Oceano Indiano, privo di connessione a internet e di acqua corrente.
1: Ma non c'è il posto, cioè la definizione, questo è un posto eso? No? Non c'è?
0: È stato preso dall'esotismo, cioè uno state of mind l'esotismo.
1: Va bene, quindi se dovessero consigliarvi un posto un po' meno conosciuto, non è detto che sia meno bello, eh?
0: Esotismo, e non saprei come utilizzarlo in modo diverso.

0: 18 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, canto d'amore, così, lo sai, se faccio fatica il lunedì, pensa il venerdì.
2: Ma tu pensa domani invece.
1: Siete su Radio Latte Mille, sì, ci saremo anche domani, sì. Noi, Sime Vaschi.
2: Dalle 10 alle 13,
1: ecco,
2: del mattino.
1: Dalle 17 alle 20.
2: Ma anche perché 13 della sera, non so se
1: le
2: esiste.
1: Famose 13 della sera. No, stavo leggendo un messaggio che è arrivato, scusate. Stavo anche guardando.
2: Ma scusa, ma concentrati, sta al lavoro.
1: È un messaggio del nostro ascoltatore
2: che è arrivato al 335-787-1910.
1: Stiamo giocando con il cruciverbone. Tra pochissimo scenderemo in campo con qualcuno di voi. Stavo guardando anche che, siccome abbiamo ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango, sono entrambi tatuati. Tu hai dei tatuaggi?
2: No, neanche uno. Tu neanche?
1: Neanche.
2: Però lo vorrei fare. Vorrei tatuarmi. Non riesco a dirlo. Vorrei tatuarmi con un mio amico.
1: Qualcosa sulla Roma, vero?
2: No, la mia vecchia Yaris Verso del 2003.
1: Perché? Scusami.
2: Perché è una macchina che ci ha portato sempre a far serate in giro per Roma quando ero ragazzino, e ci ha portato anche a Budva in Montenegro da Roma.
1: Quindi è un ricordo.
2: Eh sì, un ricordo.
1: Interessi.
2: Cosa ti aspettavi?
1: No,
2: cioè, infatti,
1: mi aspettavo qualcosa sulla Roma. No, invece no, la macchina che ti ha portato in giro.
2: ASL
1: comunque...
2: sul petto! No, scusa, hai avuto un momento di.
1: Ti aggiungeresti al 48% della popolazione italiana che possiede almeno un tatuaggio.
2: Quindi più della maggior parte degli italiani ha del liquido.
1: No, quasi 48% della popolazione.
2: Che non ha tatuaggi.
1: Che ha tatuaggi.
2: Ah, cioè, quindi ok, siamo ancora in maggioranza. Forza, resistete!
1: Siamo ancora al primo posto. Ci seguono la Svezia con il 47% delle persone tatuate. Gli Stati Uniti con il 46%. E oggi negli Stati Uniti si festeggia il National Tattoo Day.
2: E possiamo festeggiare entrando in quel 48%.
1: Sì, se tu dopo vuoi andare a bere una birra, te ne bevi due e fai un tatuaggio, capito?
2: Non penso che funzioni in questo
1: modo.
2: Ti
1: tatui una birra, una te la bevi e una te la tatui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
4: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
3: HelloFly, say hello, not goodbye.
5: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
5: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: mai più.
1: Clara di San Giovanni con le ragazze su Radio Latte e Miele.
2: Vuoi tossire un attimo?
1: Vabbè, ma ragazzi, la voce è così. Se ce l'ho, c'ho i problemi il lunedì, ti ripeto, il venerdì arrivo in difficoltà.
2: Vabbè, tu dici, quante... ieri c'era il 3x2 di birre, no?
1: Che c'entra? Vabbè. C'è Serena al telefono. Ciao Serena, ciao, benvenuta. Serena.
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi, buona serata.
1: Buona serata a te Serena, di dove sei?
3: Di Angiari, in provincia di Verona.
1: Provincia di Verona, come si sta? Fa caldo anche lì?
3: Molto caldo oggi. Stamattina c'è stato un po' un temporale, adesso c'è tanta umidità, tanto caldo.
2: Stai tranquilla che da questo weekend dovrebbe iniziare a tranquillizzarsi la situazione. Dovrebbe arrivare addirittura dei venti freddi.
1: Addirittura?
3: Dai, speriamo, sì. Basta che non faccia danno.
1: Ah, ecco, no. Stai dicendo a Serena di stare serena?
2: Non ci avevo pensato, cavolo.
1: Allora, dai, giochiamo con il cruciverbone. Oggi stavamo giocando con il 42 orizzontale. Atti sì. di ossequio sono 6 lettere. Di cosa stiamo parlando?
3: Saluti.
4: Esatto!
1: Brava Serena, allora ci ha fatto anche molto ridere quello che è successo nel tentativo di farci avere la soluzione. Serena ci ha mandato un messaggio scritto perché vocale non poteva.
3: Non potevo.
1: Sto dettando alla macchina, non posso mandarvi un vocale visto che ho i carabinieri davanti.
2: Ma perché, scusa? Cioè, i carabinieri ora sono contro i vocali?
3: No, ho capito, ma sai, non si può, quindi certo. Non potevo mettermi lì quel telefono vicino all'orecchio.
1: Ah, precisiamo che Serena ha accostato.
2: Sì.
1: E ci ha mandato un messaggio, ok?
3: Esatto, esatto.
1: Non l'ha fatto al volante.
2: Siamo sicuri di questa cosa?
3: No, io parlo con la macchina, lei risponde, gli dico per favore manda messaggio a Pinco Palio e lei produce il messaggio, poi mi chiede se inviarlo oppure no. Quindi,
2: è incredibile che lei, Serena, fa proprio ehi macchina, la macchina inizia a prendere appunti.
1: Io se lo faccio col mio motorino non mi risponde.
2: No, no, ma tu non sai che figura ho fatto ieri, dovevo chiamare una mia amica e praticamente anziché chiamare la mia amica ha chiamato una che ha lo stesso nome ma che non sentivo da 20 anni.
1: Ah, con le cuffie, ha detto chiama... Sì, ok, non so se Serena interessava.
2: No, vabbè, però va bene. Mi sembra una persona tranquilla. Quasi Serena.
3: Può succedere.
1: Serena, l'estate 2026 andrai in vacanza? Sei già stata?
3: L'estate 2026, no, dobbiamo andare. Fra 3 settimane circa andiamo giù dai miei suoceri in campagna e stiamo lì, insomma, per la festa del paese.
2: Forza
3: poi
2: e coraggio.
1: Sì. Dove di preciso?
3: No. Il posto, il paese, sì, no. Dici?
1: Sì, no, sì, sì, esatto.
3: Si chiama Luzzano, che no. saluto. Che... Ciao a tutti i luzzanesi che mi stanno ascoltando.
1: Tutti i luzzanesi, no. Li salutiamo.
3: C'è la festa di Sant'Antonio, quindi io, che ero padovana, per me gioco in casa.
2: Però Serena, stai attenta, perché siete tutte queste informazioni e poi Simone se ne esce e fa avete un posto
1: passo di lì?
3: Vieni che ti diverti e mangi bene.
1: Guarda,
3: soprattutto.
1: Non dirmelo 2 volte che all'1:30 sono lì. Va bene Serena, buona estate, grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie anche a voi.
2: Ciao Serena.
3: Di cuore. Ciao Serena. Ciao.
2: E preparare le lenzuola che Simone secondo me nel giro di 5 minuti. Angeli.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Serena dalla provincia di Verona.
1: Che ha detto Serena?
0: Perché volevo fare l'accento veneto, ma non sa che non sono pratico.
1: È difficilissimo.
0: Ma per me tutto è difficile quando si parla di accenti. Solo il pugliese mi viene un po' più...
1: Fallo.
0: Beh.
1: E basta. Cioè questo è il tuo massimo sforzo?
0: Sì, sì, esatto.
1: Poi barese, tu sei di origine foggiana.
0: Che c'entra? Il me è per tutta la regione, capito? Dipende un po' dall'inclinazione che dai, capito? Me.
1: Anche tu hai visto uno dei film di Checco Zalone dove ne parla?
0: No, c'è un grande sketch ai tempi di Zelig, di Pino Campagna, lui foggiano, che spiega un po' come cambiano i dialetti in Italia. Cioè in Italia, scusami, in Puglia.
1: Sì.
0: E quindi racconta un po' tutte le varie...
1: Perché è lunga la Puglia.
0: Lunga, la regione più lunga d'Italia.
1: Il tacco d'Italia.
0: Parte dalla Germania e arriva in...
1: Ma se quello...
0: Sto scherzando.
1: Ma se quello è il tacco d'Italia, qual è il tacchino d'Italia?
0: Ma che c'entra? Ma

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non abbiamo finito la settimana del Cruciverbone.
2: Ah, si gioca anche domani, eh?
1: Ci siamo anche domani dalle 10 alle 13. Portiamo.
2: Cosa?
1: Sentite?
2: Cos'è?
1: Non è il Cruciverba di domani!
2: Ah, sembra che ci fosse vento. E chiudi quella porta che entra vento!

0: Anna Oxa con Alei su Radio Latte Miele in questo venerdì luglio. Siete con Simone Vaschi fino alle 20. Stiamo aprendo un bel weekend che magari porterà tante persone a cominciare le proprie ferie.
1: Vabbè, sì.
0: Ve lo auguriamo, magari anche quel weekend una scappatina al mare o al fresco. Se andate in spiaggia e se siete nella zona della provincia di Salerno, mi raccomando,
1: sì.
0: Ve lo chiediamo per favore.
1: Lo chiediamo per favore, non so dove vuoi andare a parare.
0: Salutateci, brum brum.
1: Chi?
0: Brum brum.
1: C'hai 36 anni, Simone. Le cose devi chiamarle col loro nome, non la, ma c'è la brum brum che nella gomma, cioè,
0: non è un'auto, non è un oggetto, ma è una cagnolina mascherata che è diventata una celebrità sulle spiagge per il lavoro che sta facendo.
1: Che lavoro sta facendo?
0: Non la bagnina, ma la tarta dog.
1: Ah, quindi sta attenta che non vadano a toccare la zona dove si stanno scudendo le uova.
0: Esatto.
1: Giuro che questa cosa non la sapevo, però immaginavo.
0: Bravissima.
1: Visto che, anche perché ho visto l'anno scorso in varie spiagge che c'erano queste zone recintate con le tartarughe e, cioè con le uova che erano state appena deposte e quindi non devono essere toccate.
0: Se andate sulle spiagge in provincia di Salerno potreste imbattervi,
1: farvi un uovo sodo. Sto scherzando, assolutamente.
0: Ma scusa, ci scusiamo con gli ambientalisti e con Brum Brum che sta lavorando. Brum cagnolina brum. Mascherata perché ha questa maschera che sembra quella da sub, ma serve a Brum Brum,
1: sì,
0: per non farle entrare la sabbia negli occhi, perché le va a scavare, va a trovare con il suo fantastico fiuto le uova delle tartarughe carretta carretta.
1: E poi mi sono immaginato la
0: ride. Stiamo parlando di Brum Brum,
1: la
0: che fa il lavoro,
1: la cagnolina trap Brum Brum scrappa.
0: Vabbè, ma te ragazzi,
1: Brum Brum gra
0: cioè non si può parlare di una cosa seria.
1: Rolex,
0: sciacquati la bocca quando parli di Brum Brum.
1: Va bene.
0: Una cagnolina che sta lavorando a differenza tua.
1: Va bene, okay.
0: È in spiaggia e lavora.
1: Però almeno non mi hanno dato un soprannome così schifoso.
0: Ma Brum Brum è simpatico.
1: Ma
0: scusami.
1: No, ma prendila sul serio. Potevi chiamarla la regina delle tenebre.
2: C'è

0: Fiordaliso su Radio Latte Miele, stavamo parlando della cagnolina mascherata Brum Brum che sta facendo questo grande lavoro sulle spiagge della provincia di Salerno, cioè sembra un po' la maschera da sub, in realtà le serve perché va a scovare le uova delle
1: scavare.
0: Anche scovare.
1: Scavare, va a scovare scavando.
0: Esatto.
1: Ma senti.
0: Le uova delle tartarughe carretta.
1: Senti una cosa, carretta. Dimmi. Carretta brum brum. Ormai le cose le dici doppio. Simone,
0: ma si chiamano così le tartarughe?
1: Vi dovrebbero dare dei nomi un po' più seri, no?
0: Vabbè, cioè, quindi qual è? Dimmi cosa volevi chiedermi.
1: Ma senti, ma la pagano?
0: Ma secondo te, ma come fanno a pagare il
1: cane? È sfruttamento, quindi.
0: No, è un'unità cinofila. In questo caso c'è Brum Brum che si occupa di trovare queste. Tu non devi ridere, cioè ogni volta che senti Brum Brum è
1: uova,
0: il suo nome.
1: Cioè, guarda, Brum e basta, cioè.
0: Brum Brum forse dà più carica, capito?
1: Quindi sì.
0: Ma provate, se siete sulla spiaggia

0: di, ve lo dico subito, Ascea, in provincia di Palermo, e doveste incontrare i Brum Brum.
1: A carretta carretta?
0: No, quelle sono le uova.
1: Ah, le uova della, carretta,
0: delle tartarughe carretta carretta. E non scherzare, ok? Perché sono in via di estinzione. Per fortuna c'è Brum Brum che sta, le sta trovando.
1: Ah, per questo
0: e le
1: usano,
0: mette in sicurezza.
1: Per questo usano i doppi nomi, così dicono: vabbè, sono in due, si stanno estinguendo un po' di meno.
0: Non mi è piaciuta come battuta, ah. Però nel caso doveste incrociare questo cagnolino, questa cagnolina con la maschera, provate a chiamarla Brum Brum o solo Brum. Vediamo se si gira solo con un Brum.
1: Ok, ok.
0: Bella questo questa, punto. Va bene.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. La tua azienda, rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590, anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot.
7: Nuova Sigil Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Alessandro Cremonini con Chimica su Radio Latte Miele. Non so se avete visto in questi giorni, noi arriviamo dalla settimana molto importante per quanto riguarda il tennis italiano. Domenica scorsa ha bissato il suo successo a Wimbledon Jannik Sinner.
1: Non l'ha detto nessuno.
0: Non l'ha detto nessuno. E in queste ore,
1: che sta succedendo?
0: Avete visto la foto?
1: Che foto? Ah sì, che stava a fare la spesa.
0: Ha provato a camuffarsi Jannik.
1: Cioè, anche io le metto in questo periodo. Ma non
0: impossibile camuffarsi. Ecco Sinner in vacanza che fa la spesa in un supermercato in Sardegna.
1: No, vabbè, non ha usato la servitù per andare a fare la spesa.
0: È andato lui. Fatto. Mi fa ridere che ha provato a camuffarsi. Cioè, se voi vedete la foto che sta girando sul web, c'è lui con questo cappello bianco da pescatore.
1: No, vabbè.
0: Occhiali da sole.
1: Ma saranno di marca.
0: Forse li ha presi i tarocchi per camuffarsi. Cioè, Jannik Sinner, che avrà quei più di 60 euro sul conto, si potrà permettere comunque degli occhiali originali.
1: No, l'unica cosa che mi fa ridere di questi articoli, perché anch'io ho visto l'articolo, è che comunque devono puntualizzare i vari giornali per un po' riuscire a suscitare un po' di odio, comunque in generale
0: che
1: qualche
0: cosa
1: emozione.
0: Devono puntualizzare?
1: Dopo aver comprato una villa da milioni di euro in Sardegna, cioè è come quando per esempio...
0: Vabbè, è un po' il controsenso, capito?
1: No, non è controsenso, cioè...
0: Ma quando... no, è un po' il paradosso che quando sei... Hai talmente tanti...
1: È che devono trovare la polemica.
0: Sono d'accordo.
1: Perché
0: però
1: anche
0: fa un po' strano...
1: Sì.
0: Che una persona che tra l'altro, cioè, lui ha sempre dimostrato la sua umiltà anche lavandosi la Ferrari da solo, che era uscita
1: ma non è umiltà, semplicemente che fare la spesa o lavare la propria macchina quando hai del tempo libero, e Sinner ne ha poco comunque essendo un professionista, cioè ti fa anche stare meglio. Fare la spesa piace a molti. Andare a pulire la tua macchina, la tua Ferrari, che poi sai, cioè è una bella macchina che prendi, ti metti là piano piano, è una cosa normalissima. A me fa ridere che poi in questi articoli di giornale questi giornalai si mettono a scrivere: ecco, Sinner va a fare la spesa con i suoi occhiali da 5.000 euro. Ma che te frega, perché devi scriverlo?
0: Ma poi sei camuffato, ha visto anche la marca? Ha visto qualche articolo che ha riportato la marca degli occhiali?
1: Sì, che scrivevano
0: addirittura
1: con il cappellino da 200 euro. Io fossi Sinner avrei non il cappellino da 200, io avrei un cappellino da 5.000 euro e prenderei così per gioco, lo lancerei dalla finestra.
0: Io mi sarei girato, visto che è abituato, e gli avrei dato un dritto e un rovescio.
1: Noi diciamo no alla violenza.
0: No, comunque. Si scherza.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì, forza!
1: Sì, dai,
0: che
1: dai,
0: siamo
1: che
0: nel
1: venerdì,
0: weekend!
1: Dai, che bello, non vedevo l'ora!
0: Ultima ora di Sime Baschi fino alle 20, quindi sì, una bella tirata al lucido per cominciare questo fine settimana di luglio. Vi ricordiamo che Radio Latte Miele è radio partner di tanti tour in Italia.
1: Uno su tutti, di rotta su Cuba, Into the Groove.
0: Estate 2026, prossima data, domani.
1: Domani?
0: Domani a
1: Manciano.
0: Manciano, che è in provincia. Non so,
1: è provincia?
0: No, ma non c'entra niente perché siamo in Toscana.
1: E allora?
0: Provincia di Grosseto.
1: No, non è come funziona
0: Grosseto.
1: Però dove fanno delle grandi bistecche, delle belle bistecche a Grosseto.
0: Un po' in tutta la Toscana, in realtà.
1: Sì, lo so. L'ultima volta l'ho comprata a Grosseto, queste 8 centimetri di bistecca, che è una specie di rombo.
0: Non possiamo promettervi la bistecca
1: Manciano.
0: Manciano.
1: Ma che è così difficile?
0: Non riesco a dirlo. Posso? Non vorrei offendere i cittadini di
1: Manciano.
0: Manciano. Però vi promettiamo che Radio Latte Miele vi porta volentieri a sentire i di rotta su Cuba. Domani saranno in provincia di Grosseto, la prossima data sarà il 31 luglio a Brucoli, in provincia di Siracusa, quindi Calabria.
1: Sì, Calabria, esattamente.
0: Scherzo, Sicilia.
1: No, no,
0: Sicilia.
1: No, praticamente Brucoli è un paesino che è tra Catania e Siracusa, si prende l'autostrada, si
0: però
1: esce.
0: Però è in provincia di Siracusa.
1: Sì, nel confine, esiste un confine anche.
0: C'è stata
1: provincia.
0: Una battaglia ai tempi
1: a Siracusa
0: per prendersi Brucoli.
1: Non credo.
0: No, cioè, sto immaginando qualcosa
1: dei meccanici che hanno litigato.
0: No, di medievale.
1: Non sono le
0: capito.
1: Brucole, non è Brucoli.
0: Bella questa.
1: Bella, vero? Poi Trapani, Brucoli, cioè è tutto un...
0: Seguite Radio Latte Miele per tutte le novità che riguardano il tour dei Di Rotta su Cuba.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas, che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
5: Con Hello Fly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
6: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
5: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
6: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con Hello Fly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
5: Hello Fly, say hello, not goodbye.
7: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
8: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
7: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
8: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: forse la canzone al numero uno delle classifiche in generale, anche sì, quella
1: anche
0: di Radio
1: negli Stati Uniti, mi dicono.
0: Sì, soprattutto negli Stati Uniti. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Poi vedremo se sarà prima in classifica questo weekend, sabato e domenica dalle 16 alle 18. Andremo a ascoltare 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più ascolti durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele.
1: Su chi devo puntare una fiche? Sui Pinguini Tattici Nucleari?
0: So, è un bel testa a testa tra i pinguini e Partenope di Merck & Cremont,
1: Serena Brancale.
0: Serena Brancale, mettiamo,
1: che saluto volentieri. Serena Brancale, ci vediamo in Puglia.
0: Anche tu vai in Puglia?
1: Sì, lo sai che io.
0: Sì, vero.
1: Mia madre è pugliese. Gargano. Sono già giù, tra l'altro. Mandano le foto i miei. Mm. Hanno fatto un accampamento in spiaggia. Non si fa.
0: No,
1: cattivi. No, no, ma accampamento, ma non per magnare.
0: Infatti, ma senti, in estate, questa è una cosa di cui parliamo molto spesso.
1: Gelati.
0: Sì,
1: birra.
0: Anche. Gelati ha un po' a che fare con l'argomento di cui.
1: Soldi.
0: Sì, più o meno. Vai, ci
1: vacanze.
0: Sei... Scontrini. Gli scontrini pazzi.
1: Scontrini, ce n'è uscito un altro.
0: È uscito un altro, anche se l'altro non è così pazzarello. Perché
1: cosa c'hai? Il collegamento diretto con gli scontrini d'Italia.
0: Ogni volta che sull'Ansa viene battuta una notizia sugli scontrini.
1: Viene battuto uno scontrino.
0: Esatto, mi arriva la notizia. No, in realtà c'è l'ex volto del TG1 Tiziana Ferrario che ha pubblicato uno scontrino facendo un po' di polemica. Siamo in un bar dei Parioli, oltretutto.
1: Quindi
0: a Roma.
1: Lisbona.
0: No, Parioli, Roma. Cioè, oltretutto quartiere mio, quindi. 2 euro per una bottiglietta d'acqua e ha scritto: si può speculare così sul caldo senza vergogna?
1: Beh, 2 euro, ho sentito di peggio in realtà.
0: Infatti, perché poi oltretutto è il bar Ungaria. Che
1: poi
0: sta...
1: 2 euro è tanto, eh?
0: Sì, però.
1: Secondo me la cifra giusta è 1 euro.
0: 1 euro, esatto, infatti si parla anche di questo, visto che lei ha fatto polemica su questo bar che si chiama Ungaria, che è un bar comunque che è un po'...
1: Ha nome e cognome?
0: Sì, vabbè, l'ha detto lei, quindi non...
1: Tu lo conosci, visto che sei dei Parioli?
0: Certo, cioè è vicino a casa mia.
1: Stai
0: quindi...
1: facendo cattiva pubblicità anche te?
0: No, è un bar dove comunque i prezzi non sono bassi, cioè okay. Se tu vai in un posto e spendi tanto, non è che puoi fare polemica, però in quel posto non si spende tanto.
1: Ma lei non vive ai Parioli.
0: Che c'entra?
1: Quindi c'è entrata così...
0: Ma si vede che...
1: primo bar che trovo, mi prendo una bella bottiglietta d'acqua, ecco. ho 1 euro in tasca.
0: Se proprio dovessimo fare polemica, io per esempio la farei su quei bar che superate le transenne o comunque i varchi dei terminal, nelle stazioni dei treni o in aeroporto, la costa tanto e non hai altre scelte, perché se io penso che al bar Ungaria costa troppo prendere una bottiglietta d'acqua, vado a un mini market vicino e spendo 50 centesimi
1: e
0: no?
1: Magari non essendo della zona ho detto non so.
0: Ma c'è internet,
1: ma magari sta facendo un detox da smartphone, capito?
0: Ma perché
1: non voleva farlo dall'acqua, ha detto la prima acqua che incontro esco con la prima acqua che incontro.
0: Questa è una bella pubblicità.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Abbiamo
1: Oddio,
0: presente, no?
1: Mi viene l'ansia quando sentiamo questi nomi.
0: Lui ha fatto scopa praticamente con la notizia, dicendo che anche lui ha fatto un post su Instagram un po' piccato perché aveva pagato a Malpensa, superati il terminal, 2,90 € per mezzo litro d'acqua. Lui ha detto: ci vorrebbe un prezzo politico universale fissato a un euro, che è quello che hai detto tu prima.
1: Adesso io non vorrei dire una baggianata, ma se non sbaglio, in quei posti, quindi in aeroporto, c'è una tassazione diversa per i negozi che ci sono dentro, quindi in teoria cercano di giustificare un pochettino questo aumento dei prezzi.
0: Però
1: se non sbaglio, amici che lavorate in aeroporto, amici che avete un aeroporto a casa, confermate o smentite.
0: Non si può avere, cioè, almeno i modellini, ma non penso che nei bar dei modellini l'acqua costa così tanto.
1: Pensa che bello, sì, cosa c'hai un aeroporto?
0: Sì. Ecco, ieri posso che mettere... volano davvero. Scusa, ma se hanno i percorsi dei treni finti, con le locomotive che
1: vanno. Il plastico, bellissimo.
0: Potrebbero fare anche i plastici degli aeroporti.
1: Ma come fai con l'aereo? Non va, non può volare.
0: Io
1: andavo pazzo. C'era un amico di mio padre che aveva questo plastico del treno.
0: Sì.
1: Tra l'altro era l'unico treno che ho visto arrivare in orario in Italia.
0: No, vabbè, addirittura la battuta anni 40.
1: Scherzo!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.

0: Hai dimenticato i costumi da bagno? Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo, People We Meet on Vacation di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
2: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora a Palermo, via Tommaso Natale 177.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
14: Acquista i biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono
21: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
29: Acqua 2 euro, stiamo parlando di questo e tra poco continuiamo a parlare d'acqua.
20: Acqua?
29: È la cosa più
20: importante.
29: Sempre
20: a pagamento?
29: Sì, certo, non è che te la lanciano a prezzo, anche se a volte dovrebbero regalartela.
20: Ma in qualche città ci sono addirittura dei distributori gratuiti, eh.

0: c'è Alice su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando dell'acqua in generale, del costo dell'acqua, perché così nel fuori onda Simone si è messo a cercare la notizia di Bologna.
1: Sì,
0: perché
1: mi ricordavo che avessero aumentato gli erogatori gratuiti d'acqua, e così è.
0: Cioè, ma scusa,
1: sono dei vari punti nel centro storico di Bologna.
0: Ma sono delle fontanelle?
1: Sì, sì, no, non solo delle fontanelle, ma anche proprio delle macchinette con che distribuiscono acqua, acqua comunale.
0: Che è un po' come Nasogna a Roma. Che
1: sì, non... esatto. No, però lì c'è proprio la fontana. Qui invece ci sono in alcune zone del centro storico di Bologna dei distributori, almeno è quello che leggo, non è un nasone, una fontanella in ghisa come c'è a Milano o comunque in altre città italiane.
0: Sì, anche a Milano ci sono, anche vicino a casa mia.
1: Ed esce addirittura la bottiglietta, no scherzo.
0: La bottiglietta, no.
1: No, cioè, ci mettete sotto la borraccia,
0: perché in realtà...
1: o la bocca, come si dice.
0: No, ma in realtà esiste un po' non so, c'è un po' un problema ultimamente che riguarda l'acqua, che ogni volta che si parla acqua si crea delle polemiche, soprattutto quando costa tanto. Ora, non so perché la gente si è svegliata e ne parlano molte persone che hanno messo i famosi scontrini pazzi con 5 euro per una bottiglia d'acqua.
1: Che secondo me lo fanno anche per accaparrarsi un po' di popolarità.
0: Sì, certo, è ovvio che lo facciano anche per quello, perché da che
1: mondo
0: questo
1: weekend vedi di pagare qualcosa? Dove andiamo a pranzo? Fatti fare uno scontrino pazzo e lo pubblichiamo sui social.
0: Così ci facciamo un po' di followers. E soprattutto ne parliamo noi, no? Ci sono questi ragazzi di Milano che hanno scoperto, anzi uno di Roma
1: e
0: uno di
1: Simo e Vaschi?
0: Infatti, 17-20 Latte Miele. No, in realtà c'è una polemica che è uscita fuori per quanto riguarda il costo delle acque, soprattutto nei ristoranti. E tu pensa che è dovuto arrivare Confconsumatori per giustificare questi costi?
1: Sai che non prendo l'acqua al ristorante dall'82?
0: Perché? Cosa prendi?
1: Di solito altro.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più.
1: Portami a ballare, Luca Barbarossa, dal 1992 su Radio Latte 1000, dove stiamo parlando di alcuni costi che un po' ci innervosiscono.
2: Portami a bere dell'acqua.
1: No, perché costa troppo, piuttosto una birra, cioè, a più o meno siamo a quel livello là.
2: Addirittura,
1: no? Perché abbiamo parlato del fatto che molte persone stanno facendo polemica, mettendo sui social tutti gli scontrini con 4-5 euro per una bottiglia d'acqua, ma l'associazione dei consumatori spiegano perché costa così tanto.
2: Però cioè, qui non... mi stai dicendo al ristorante.
1: Sì, al ristorante.
2: Al ristorante, cioè. 4 euro al ristorante.
1: Certo. Guarda che succede molto spesso, perché comunque non è che tu paghi.
2: Porto, non lo posso portare da casa. Come no. Si chiama il diritto di tappo?
1: Quello
2: no?
1: All'estero.
2: No, c'è il diritto di tappo anche in Italia, che tu porti il vino, però.
1: Il vino.
2: E paghi il servizio. Se tu ti porti un vino, ci sono dei ristoranti
1: non
2: che,
1: tutte, infatti,
2: che
1: non
2: ti
1: tutte.
2: Danno la possibilità di portarti il vino da casa.
1: Perché
2: però
1: non hanno
2: paghi.
1: Licenza.
2: No, però paghi okay. Il servizio, nel senso che loro te lo stappano, te lo versano nei loro bicchieri. Quindi in realtà pagheresti non una bottiglia di vino, adesso non so quanto costi.
1: Perché in realtà quando tu prendi una bottiglia d'acqua, arriva l'associazione dei consumatori che ha spiegato che comunque si paga la sanificazione del bicchiere, il lavaggio, lo stipendio del cameriere, l'affitto, cioè comunque sono tante cose che quando tu sei seduto al tavolo devi pagare.
2: Sì, va a giustificare un po' tutto.
1: Sì, anche
2: per perché
1: esempio...
2: questa pizza costa 40 euro?
1: Eh? No, però
2: il cameriere che gli abbiamo pulito la
1: macchina, no. Senza che senza andare troppo lontano, no? Quando parli per esempio del famoso caffè a 40 euro a
2: 40 euro
1: a Piazza San Marco a Venezia. Ma costa
2: ma come
1: così
2: 40?
1: Tanto?
2: Ma che di impossibile
1: no,
2: 40
1: euro? No, però per esempio un singolo espresso è arrivato a costare anche 13 euro e di questo ne
2: 13
1: abbiamo
2: euro.
1: Ne abbiamo la certezza, perché comunque paghi il fatto che sei a Piazza San Marco e quindi quanto costerà l'affitto di un bar a Piazza San Marco, non quanto l'affitto di casa tua.
2: Sì, ha detto devo pagare io l'affitto a furia di caffè, bello. Ho capito.
1: Te sei ignorante.
2: 13 euro ci vado in vacanza.
1: Dove?
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: Nuova Sigil Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Herman Meta su Radio Latte Miele con Vietato Morire in questo venerdì. Molto bello, perché ogni volta che arriviamo a questo punto della settimana siamo contenti, siamo presi bene per aprire il weekend. Oggi 17 luglio, la giornata mondiale delle emoji.
1: Delle emoji?
0: Cosa sono le emoji?
1: Sono delle faccine che possiamo mettere all'interno dei messaggi, sì, in mezzo alle frasi.
0: Nelle conversazioni, quanto eravamo presi bene.
1: Quando?
0: Con i primi emoji, no?
1: È vero, c'erano tutte le lettere, cioè, non ha... allora, per... questa è una conversazione da fare con i Gen Z, e mi sento già preistorico a dirlo. Quando non c'erano le emoji, noi nei messaggi, negli SMS mettevamo due punti, aperta parentesi.
0: No,
1: chiusa parentesi,
0: aperta
1: per essere
0: era
1: contento.
0: Un sorriso brutto.
1: No, aperta
0: era uno
1: parentesi,
0: scontento.
1: Esatto, una smorfia.
0: Una smorfia. Adesso vanno molto di più gli stickers.
1: Sì, è certo.
0: Sono persone che fanno conversazione solo con questi stickers.
1: Vabbè, ma sono dei trogloditi, però, scusami.
0: Stai parlando di me?
1: Sì.
0: E dei miei amici?
1: Sì, un troglodita. Scusa, allora, conversazione è?
0: Vabbè, ma così per scherzare. Perché si festeggia oggi? Perché l'emoji del calendario, guardatela sul telefono, riporta il 17 luglio.
1: Ok.
0: Per quello si festeggia il 17 luglio. Se voi mettete la faccina del calendario in una conversazione, vedrete che c'è scritto 17 luglio. Prova a verificare così in diretta.
1: Aspetta,
0: te la fai?
1: Aspetta, sto scrivendo la mia ex.
0: Vabbè, no, che
1: aspetta.
0: C'entra? Ricordale che oggi è l'emoji day.
1: Aspetta, va, scrivo calendario.
0: Calendario,
1: quindi.
0: Guarda che
1: è
0: numero
1: vero,
0: c'è.
1: 17 giugno.
0: Quante cose ti insegno. Allora, l'emojipedia.
1: Emojipedia, okay.
0: C'è tipo Wikipedia,
1: dell'emoji.
0: C'è l'emojipedia,
1: eh?
0: Ha raccolto un po' le faccine più utilizzate di questo 2026.
1: Quella
0: qual è secondo voi
1: cuore.
0: La faccina più utilizzata nel 2026? È il cuore, bravo.
1: Il cuore, e poi la risata.
0: Poi no,
1: la lacrima.
0: È la lacrima, sì.
1: Quindi, e quindi questo periodo...
0: La terza è il fuoco.
1: Ah, il fuoco perché è la reazione di quelli un po' malati di F, che mandano il fuoco alle foto belle delle ragazze. Lo fai anche tu, vero?
0: Non ci pensare neanche. Il fuoco forse per queste temperature così alte d'estate. Tu sei un po' malizioso, bello, eh?
1: O forse sei tu troppo ottimista.

0: 20 in punto.
1: Ce l'abbiamo fatta!
2: Cosa? Che è successo?
1: È finito questo venerdì.
2: Ma tranquillo, tanto domani tra circa...
1: No, venerdì... giugno.
2: Ah, sì, dico... No, aspetta, ripeti.
1: Giugno.
2: Perché? È successo qualcosa oggi?
1: No, non è... per adesso non è successo niente. No, cioè, fammi toccare ferro. Noi ci sentiamo anche domani, sabato 18 luglio, dalle 10 alle 13. Portate cappuccio e brioche, ok?
2: Cornetto.
1: Dipende un po' da dove viene.
2: Vabbè, dai, domani, ciao!
1: Ciao!
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
3: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza, mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio. Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci, a volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare. Per chi ha già una coppia è tempo di dire sì. Per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano. La voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi. Probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta. Domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1969.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria Perla Baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot. Lampedusa ti chiama. Con HelloFly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
4: Prenota ora su HelloFly.it e decolla verso l'estate.
3: HelloFly, say hello, not goodbye.
5: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
6: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Latte Miele Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica. 1981.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio solo da 1 euro.
4: Rewind, il nastro del tempo.

0: quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Spot.
3: Nuova Sigil Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese.
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: 21 in punto.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1966.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
4: Con HelloFly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
5: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
3: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
5: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
4: Hello Fly, say hello, not goodbye.
6: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
7: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
6: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
7: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
8: Chiamano estate, questa estate senza te.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
10: Latte Miele, Ray Wind.
11: Dagli anni 60 ad oggi,
10: la musica che non si dimentica.
11: 1982.

il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26

0: meglio solo da un euro.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele 1979.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: 2021.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. Lampedusa ti chiama. Con Hello Fly parti da Trapani e raggiungi l'isola più bella del Mediterraneo con voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì. Mare, sole e libertà sono a un piccolo volo da te.
2: Prenota ora su hellofly.it e decolla verso l'estate.
1: Hello Fly, say hello, not goodbye.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
1: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
0: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
1: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Nuova Sigil Auto presenta.
2: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese.
1: Nuova Sigil Auto a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza, mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci, a volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali. Giusto, perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare, per chi ha già una coppia è tempo di dire sì, per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi, con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Hai voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e tramonti indimenticabili?
1: Con HelloFly, raggiungere Lampedusa da Trapani è più facile che mai.
2: Dal 3 luglio, voli diretti ogni venerdì, domenica e lunedì per portarti nel cuore del Mediterraneo in pochi minuti.
0: Che sia un weekend, una fuga di un giorno o una vacanza speciale, il paradiso ti aspetta.
2: www.hellofly.it. Prenota subito il tuo posto e vola con HelloFly sulla tratta Trapani-Lampedusa.
1: Hello Fly, say hello, not goodbye.
3: Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Radio Latte e Miele, 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000.
2: 2024.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Buongiorno, buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Latte Miele.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.